0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Requiem in Re minore K626 per soli, coro, orchestra. Anna Tomovasinto, soprano. Agnes Balza, contralto. Werner Krenn, tenore. José Van Damme, basso. Coro Wiener Singverein. Maestro del coro Helmut Froschauer. Rolf Scholz, organo. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Allegro, andantino, rondò, allegretto. Hélène Schaffer, flauto. Marilyn Costello, arpa. Philharmonia Orchestra. Direttore Yehudi Menuhin.

di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K299. Hélène Schaffer, flauto. Marilyn Costello, arpa. Philharmonia Orchestra. Direttore Yehudi Menuhin. Felix Mendelssohn Bartholdy. Concerto per violino e orchestra in Mi minore, opera 64. Allegro molto appassionato. Andante. Allegretto non troppo, allegro molto vivace. Solista Uto Ughi. London Symphony Orchestra. Direttore Georges Prêtre.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy. Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64, solista Uto Ughi, London Symphony Orchestra, direttore Georges Prêtre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Frédéric Chopin, concerto numero 1 in mi minore, opera 11 per pianoforte e orchestra. Allegro maestoso, romanza larghetto, rondò vivace. Pianista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Julian Kovacev.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in mi minore per pianoforte e orchestra, opera 11. Solista Anna Malikova, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Julian Kovacev. Franz Liszt, Fantasie d'opera. Dai maestri cantori di Richard Wagner, Am stillen Herd. Pianista Vittorio Bresciani, docente al Conservatorio di Verona, ha riscoperto e fatto conoscere al largo pubblico il repertorio listiano per due pianoforti, insieme con Francesco Nicolosi.

di Franz Liszt abbiamo ascoltato una parafrasi dai maestri cantori di Richard Wagner, Am stillen Herd, pianista Vittorio Bresciani. Franz Liszt, Morte di Isotta, dal Tristano ed Isotta di Richard Wagner, pianista Paolo Marzocchi, compositore, direttore d'orchestra e docente all'Università di Macerata.

abbiamo ascoltato La morte di Isotta, dal Tristano e Isotta di Richard Wagner, parafrasi per pianoforte di Franz Liszt. Franz Liszt, Reminiscence da Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, pianista Massimiliano Motterle. Massimiliano Motterle ha iniziato la sua carriera nel nome di Liszt, ha vinto 2 concorsi internazionali dedicati a Liszt e suona sull'ultimo pianoforte appartenuto al maestro.

di Franz Liszt abbiamo ascoltato Reminiscence de Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, pianista Massimiliano Motterle. Di Franz Liszt abbiamo trasmesso Fantasie d'opera. Ludwig van Beethoven, Coriolano, opera 62, Ouverture, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletzky.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato l'ouverture da Coriolano, opera 62, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Paul Kletsky. Cambio di stagioni. Antonio Vivaldi, da Le quattro stagioni, concerto numero 1 in Mi maggiore, La primavera. Allegro, largo. Allegro, danza pastorale. Violinista Victoria Mullova, Chamber Orchestra of Europe, direttore Claudio Abbado.

di Antonio Vivaldi dalle quattro stagioni. Abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in sol minore, l'estate, violino Pina Carmirelli, orchestra da camera, i musici. Antonio Vivaldi dalle quattro stagioni, concerto numero 3 in fa maggiore, l'autunno. Allegro, ballo e canto dei villanelli. Adagio molto, ubriachi dormienti. Allegro, la caccia. Violino solo, Manoug Parikian, Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini, registrazione del 1951.

di Antonio Vivaldi, dalle quattro stagioni. Abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in Fa maggiore, l'autunno. Manoug Parikyan, violino solista. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione del 1951. Antonio Vivaldi, dalle quattro stagioni, concerto numero 4 in Fa minore, l'inverno. Allegro non molto, largo, allegro. Violino Stefano Montanari, Accademia Bizantina, diretta da Ottavio Dantone.

0: Di Antonio Vivaldi, dalle quattro stagioni, abbiamo ascoltato il concerto numero 4 in Fa minore, l'inverno. Stefano Montanari, violino. Accademia Bizantina, direttore Ottavio D'Antone. Abbiamo trasmesso Cambio di stagioni. Le quattro stagioni, da Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8, di Antonio Vivaldi.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, Vals Scherzo, opera 34. Gil Shan, violino. Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnev.

Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato Vals Scherzo opera 34, Gilisham violino, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov. RNC, note di classica. Mauro Giuliani, da L'addio dei trovatori, introduzione. Variazione della chitarra, variazione del violino finale. Damiana Mizzi, soprano. Massimo Felici, chitarra. Antonia Valente, fortepiano. Friederike Starkloff, violino. Prima registrazione mondiale, giugno 2015.

Di Mauro Giuliani, da L'addio dei trovatori, abbiamo trasmesso introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Soprano Damiana Mizzi, Friederike Starkloff, violino, Massimo Felici, chitarra, Antonia Valente, fortepiano. Prima registrazione mondiale, giugno 2015. RNC, note di classica. Niccolò Paganini, primo movimento, allegretto, dal quartetto numero 8 in la maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini, Bruno Pignata, violino, Ernest Braucher, viola, Pino Briasco, chitarra, Riccardo Agosti, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 8 in La maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello. RNC. Note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E le più cordiali saluto e benvenuto anche oggi a RNC Radio Nicolino in Blu, non solamente la compagnia di Aldo in voce che ci guiderà nel corso di questo programma, ma tante canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto, un benvenuto e buon ascolto di questo nostro programma. Vi auguro di essere anche ben sintonizzati con noi, perché oggi vogliamo fare un programma un po' speciale e dirvi qualcosa in più di un cantante che è scomparso il 27 marzo del 2007, Joe Sentieri. Parleremo di lui nel corso del programma di oggi e intanto voglio aprire il programma con Al Hurt e la sua tromba in uno splendido brano interpretato da moltissimi cantanti. Vogliamo cominciare come al solito con il brano suonato, il titolo Al di là.

Ho iniziato il programma di oggi con Al Hurt alla tromba e ha eseguito questo meraviglioso brano, molto sentito e molto cantato, qui in forma solamente suonato da Al Hurt. Abbiamo ascoltato Al di là. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è un brano molto primaverile, Sotto il mandorlo, di Mascheroni e Mendes. Vogliamo ascoltare questo brano dalla voce di Carlo Buti, dopo parleremo di John Sentieri.

quel giardino abbandonato con il mandorlo fiorito, forse tu l'hai già scordato. Era maggio tutto in fiore, era il tempo dell'amore. Mormorava lì del vento mentre tu mi stavi accanto, era il primo appuntamento. Era un sogno la mia vita, era un sogno tu per me. Sotto il mandorlo fiorito ti guardai negli occhi blu e guardandoti ho capito quel che non dicevi tu. In quell'attimo ho sentito tanta gioia nel mio cuore, sotto il mandorlo fiorito era nato il nostro amore. Nel giardino son tornato ed il mandorlo fiorito l'ho rivisto un po' invecchiato. Manca forse qualche fiore, manca certo il primo amore. Mormorava lì del vento ma tu più non m'era accanto come al primo appuntamento. Ora tutto è già passato, non rimane per

0: Abbiamo ascoltato Sotto il mandorlo fiorito con la voce di Carlo Buti. Ho detto all'inizio della trasmissione che abbiamo parlato molto, voglio parlare molto perché è stata una vita travagliata quella di Gio Sentieri, che si chiamava anche Rino, che è mancato il 27 marzo 2007. Un cantante e compositore, è nato a Genova nel 1925 ed è morto, come avete sentito, nel 2007. Figlio di un emiliano e di una slava emigrati a Genova, a 6 anni conosce già le romanze di Giacomo Puccini. A 8 anni, accompagnato da un amico che suona la fisarmonica, canta sui ponti delle navi e nelle botteghe. Poi acquista un mandolino e si mette a strimpellare Che gelida manina, famoso brano di opera, a strimpellare gli angoli delle strade. Porta a termine le scuole commerciali fra mille ristrettezze, fra mille mestieri. Sognando di diventare cantante lirico, impara a suonare la fisarmonica, la chitarra e la sera per 2.000 lire canta nelle taverne di via Gramsci. La domenica dipinge, con molti sacrifici, lo iscrivono all'Accademia delle Belle Arti. Alla morte del padre abbandona i pennelli per i sacchi di carbone che scarica dalle nave ogni mattina all'alba. Nel 1940 l'amico Giorgio Calabrese è innamorato di una certa Maria Castaldi e prega Rino di farne una serenata, ma sarà proprio il cantante a sposarla nel 1945. Ascoltiamo la prima canzone per questo programma, interpretata da Gio Sentieri, di Calabresi e Carlo Alberto Rossi, un medium rock che è stato secondo premio al torneo internazionale di Pesaro nel 1959. Gio Sentieri con Big Mitchell e la sua orchestra, ascoltiamolo in Ritroviamoci.
1: Au revoir, mon amour. Au revoir, mon amour. Au revoir, mon amour. Goodbye, darling. Goodbye, my love. Au revoir, mon amour. Au revoir. Au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir, mon amour.
2: Au revoir, mon amour.
1: Goodbye, darling. Goodbye.

ritroviamoci con la voce di George. Sentite l'inizio della incisione, molto interessante, molto originale. Voce di George Sentieri, anche questa molto interessante e originale. Parleremo di lui ancora nel corso del programma. Nel corso dei prossimi programmi vorrò ancora vorrò parlare soprattutto delle lettere e delle cartoline che vi ho ricevuto, molto belle e molto commoventi da parte vostra. Voglio nominarvi e voglio anche assecondare alle richieste nel corso dei prossimi programmi. Per non parlare e fare solamente una trasmissione con Gio Sentieri, una richiesta che abbiamo ricevuto tempo fa, Ma quando, di Sarra e Astromari. La voce è quella di Claudio Villa, il titolo Ma quando.

0: Sada e Astromali hanno composto questo brano dal titolo Ma quando, la voce era quella di Claudio Villa e la canzone era stata richiesta da un gentile ascoltatore. Voglio parlare ancora per qualche momento della travagliatissima voce di Gio Sentieri, anche Rino Sentieri. Nell'immediato dopoguerra forma un'orchestrina che gli permette di cantare in night e alberghi eleganti. Una sera viene notato dall'armatore greco Kousaiglon, proprietario di 5 transatlantici, che lo scrittura immediatamente. E così nel 1947 si imbarca sull'Atlantic. Durante un'esibuzione con il Mare Grosso, per non cadere dalla pedana, spicca un salto alla fine della canzone che il pubblico applaude come una trovata originale e divertente. L'esperimento ripetuto in altre occasioni suscita puntualmente un tale entusiasmo che Sentieri adotta quell'espediente come stile fino a passare alle cronache della musica leggera come il cantante del saltello. Sulle navi cambia nome di Rino in Gio, arricchisce il suo repertorio con numerosi successi internazionali e modernizza la voce sui modelli dei cantanti americani, assumendo uno stile aggressivo dai toni aspri e singhiozzanti. Canta in inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e all'occorrenza in genovese, napoletano, siciliano e romano. Nel 1949 diventa famoso a New York, scritturato a lungo nella rete televisiva CBS, è il primo cantante bianco a esibirsi anche al Paradise di Harlem, dove il colore dei suoi capelli lo presentano come l'angelo rosso. Ha cantato alcune canzoni italiane come Anima e Corum, Un Astero Santa Chiara, Luna Rossa. Guadagna anche $100 al giorno, ma in tasca gli resta ben poco per la vita da nababbo che il suo manager lo costringe a condurre a scopo pubblicitario. Preso dalla nostalgia, nel 1952 torna a Genova con un bel gruzzolo e apre un albergo sulla riviera Ligure. Gli affari vanno presto a rotoli e qualche mese più tardi si trova a cantare in una nave che fa rotta tra il Canada e l'Inghilterra. Nel 1953 rientra in Italia ed è ingaggiato dall'orchestra di Corrado Bezzi ed entra nel giro dei night alla moda. Ascoltiamolo allora adesso, Gio Sentieri, in questa incisione del 1967, Festival delle Rose, dello stesso Sentieri, ascoltiamo La mia passeggiata, anche Porciogatti con la sua orchestra lo accompagna.
1: È nato un altro uomo nel paese delle rose, dove le rose sono di vetro e le spine sono rose, dove l'amore è come il pane, ma dalla terra non nasce grano. E c'è sempre il sole.

Abbiamo ascoltato questa breve interpretazione con la voce di John Sentieri, La mia passeggiata. Nel corso del programma di oggi stiamo parlando molto di John Sentieri perché è mancato il 27 marzo del 2007. Vogliamo ascoltare adesso una voce, quella di Narciso Parigi, una voce anche per alternare un po' quella di John Sentieri e le notizie sulla vita di John Sentieri. Fior di serenata, la voce è quella di Narciso Parigi.

Fior di Serenata di Dampa, o di Panzuti come si può dire. Abbiamo ascoltato Fior di Serenata da Narciso Parigi. Il 22 dicembre del 1958, colto da nuovo dalla nostalgia, prende un aereo e la notte di Natale è a casa con il proposito di non partire più. Rientra nell'orchestra di Corrado Bezzi, che gli fa conoscere Carlo Alberto Rossi. La notte della fine dell'anno perde la voce e deve sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel 1959 diventa popolarissimo. Nel giro di pochi mesi vince il Festival di Pesaro, Lucca, Cagliari, Taranto. Si classifica secondo al Festival del Mulichiere, gira il film Udatori la sbarra. Gli vengono assegnati il disco d'oro, il jukebox d'oro, il microfono d'oro, Caberlaba di Asiago. Si piazza ai primi posti con la Hipparei, con Ritroviamoci e Milioni di scintille, composte da Domenico Modugno, un pezzo difficile e spigoloso, interpretato con somma bravura. Dinamico, ricco di comunicativa, il sorriso accattivante sul palcoscenico, corre e si agita mandando in delirio il pubblico. Il 1960 si apre con la vittoria a Canzonissima con Piove, un mese più tardi con Vilma De Angelis e al terzo Festival di Sanremo con Quando viene la sera e La porta al finale e Mezzanotte con Sergio Bruni. Entrambe le canzoni si piazzano nei posti alti della classifica. Il fatto più curioso è che Sentieri raggiunge la seconda posizione della Hipparei con Libero, presentata alla manifestazione sanremese da Domenico Modugno in coppia con Teddy Reno. Ascoltiamone questa incisione del 1960, Serenata per te, interprete Gio Sentieri.

dalla voce di Joe Sentieri. Dal 1960 abbiamo ascoltato questa delicatissima interpretazione di Serenata per te, e parliamo ancora di lui. Dal 1960 partecipa al Festival di Milano, alla Sei giorni della canzone al Festival dei Musichieri, incide Welcome to Rome, la marcetta inaugurale di Zanfagna e Vancheri, inno ufficiale delle Olimpiadi. Al Festival di Sanremo del 61 entra in finale con Lei, una dedicata canzone di sua composizione su versi di Riccardo Pazzaglia, presentata con Fausto Cigliano. Al giugno della canzone napoletana porta in finale Na Musica con Miranda Martino e presenta la divertente O Lione con Nino Taranto. In Francia vince il premio Exodus. Nel 1962 è ancora finalista al Festival di Sanremo con Cipria di Sole, un brano molto elegante firmato da Giuseppe Marotta e Salvatore Bazzocco. Sentieri tuttavia non sa amministrare il successo improvviso e clamoroso che già lo stava volgendo alle spalle, così come era successo per altre occasioni precedenti in America. Al Festival Sanremo del 1963 non riesce nemmeno ad entrare in finale. Poco dopo vince il Festival di Zurigo con Eternamente tu, ma è l'ultimo guizzo di una favola breve e meravigliosa. Autore elegante, sensibile, è stato uno dei primi cantanti a musicare le sue canzoni, ma sotto questo aspetto purtroppo non è stato mai valorizzato come si sarebbe voluto. Ascoltiamolo ancora Joe Sentieri in questa canzone che ha per titolo Scegli una stella.

John, sentivi questa interpretazione di Scegli una stella e noi abbiamo scelto di parlare molto di John Santieri nel corso del programma di oggi perché ha avuto una vita molto movimentata e con tantissime difficoltà. Con l'orchestra diretta da Enzo Ceragioli nel 1960 possiamo ascoltare di Concina e Cherubini Cittadino dei Cieli, la voce è quella di John Santieri, della quale abbiamo parlato molto di lui nel corso del programma e abbiamo ascoltato alcune significative sue interpretazioni.

E non può mancare senz'altro anche un accenno alla canzone È mezzanotte. Gio Sentieri, composizione di Testa, Cozzoli e compari.

diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone.
0: Con la radio.
4: E anche oggi abbiamo finito questo nostro programma dedicato maggiormente a Rino Sentieri, che è mancato il 27 marzo del 2007. Grazie del vostro cortese ascolto e a risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casa alpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

RNC Note di classica. Parroci cantori. Irlanda del Nord. Padre Eugene e padre Martin sono fratelli. Con padre David sono insieme dal tempo del college. Ognuno ora ha due parrocchie. Formano un trio e si chiamano semplicemente The Priests, i preti. Nel 2010 hanno vinto il premio Brit Awards per la musica classica. Hanno venduto centinaia di milioni di dischi e si sono esibiti in tutto il mondo. Tutti i proventi sono esibiti.

nessuno si sdegni, ascolteremo questi incredibili preti cimentarsi con la parlata napoletana. Dal sacro al profano, funiculi, funiculà.

0: Nella esecuzione di The Priest abbiamo ascoltato Amazing Grace, L'Ave Maria di Schubert e Funiculi Funicula.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Manfred Honeck. Note di classica. Giuseppe Verdi. I Lombardi alla prima crociata. Dall'atto secondo. La bella straniera e preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo.

di Giuseppe Verdi, da I Lombardi alla prima crociata, dall'atto secondo abbiamo ascoltato La bella straniera e Preghiera di Giselda. Giselda, Angela Meade, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Michele Mariotti, maestro del coro Andrea Secchi. Registrazioni dal vivo. RNC, note di classica. Celso Machado, Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Pasoca, Pede Moleque per flauto e chitarra. Pasoca e Pede Moleque sono dolci tipici brasiliani. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

di Celso Machado abbiamo ascoltato Musicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Passoca, Pedro Moleque per flauto e chitarra, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC, Notte di Classica. Jan Ladislav Dussek, primo movimento allegro brillante dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore opera 34, arpista Elena Zaniboni.

0: di Jan Ladislav Dussek abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata numero 1 in mi bemolle maggiore, opera 34. Arpista Elena Zaniboni.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Ludwig van Beethoven, 12 contraddanze, Werke ohne Opus Numba, 14. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Lorin Maazel.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 12 contraddanze, Werke ohne Opus Number 14. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Lorin Maazel.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: RNC in blu.

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però restano.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, e tra questi anche Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza.
2: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in una stazione di Milano Certosa, è in pericolo di vita. L'aggressione si è verificata ieri sera intorno alle 22 sulla banchina del binario della stazione ferroviaria di Certosa, in via Mambretti, periferia nord di Milano. È stato portato al Fratel Benefratelli e le sue condizioni sono molto, molto gravi. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i primi bollini rossi con AFA record, attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. E infine tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitto dalla russa Alina Kornieva. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
4: La parrocchia di San Pietro Apostolo alla Spezia ha rinnovato i locali del catechismo ed ha realizzato una grande sala per conferenze, aperta anche alle iniziative del quartiere. Ascoltiamo Angelo, collaboratore della parrocchia.
5: Sono collaboratore di Don Sergio e col contributo dell'8x1000 è stato realizzato questo salone. Questo salone, dalla capienza di 400 posti, si adatta bene a conferenze e congressi. Attiguo a questo salone abbiamo un oratorio parrocchiale dove i nostri ragazzi si divertono e fanno attività ricreative.
4: È Paola, una catechista, che ci porta a scoprire le nuove aule.
6: Grazie al contributo dell'8x1000 della Chiesa Cattolica, oggi possiamo usufruire di questi bellissimi ambienti che sono aule di catechismo che accolgono tutta la settimana i bambini del catechismo, dell'iniziazione cristiana. Sono da noi gruppi molto numerosi di bambini e ragazzi che vengono molto volentieri oggi a fare catechismo, in quanto si trovano appunto in queste bellissime aule che sono climatizzate, molto luminose, modernizzate con tavoli e sedie nuove.
4: Don Sergio Lanzola è il parroco di San Pietro Apostolo.
7: Sono Don Sergio, parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo in La Spezia, la parrocchia più grande della diocesi come numero di abitanti. E abbiamo potuto realizzare la ristrutturazione completa delle opere parrocchiali, comprensiva di un grande salone, 5 aule di catechismo, una piccola sala regia, un magazzino, i servizi igienici e anche la pavimentazione del parcheggio esterno, grazie al servizio dell'8x1000, alla Chiesa Cattolica e alla generosità dei nostri parrocchiani. È stato un sogno poter realizzare questa cosa che abbiamo preparato da 20 anni, perché appunto abbiamo potuto anche raccogliere le offerte dei parrocchiani e insieme al contributo della CEI è stato possibile questo sogno, che si inserisce tra l'altro nel centenario della parrocchia, perché nel 2028 la parrocchia celebrerà 100 anni di fondazione.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
8: RNC, Torino e Provincia, 107 e 400, Cuneo e Provincia, 107 e 300.

oceanica. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Riesplode la tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco con i miliziani sciiti, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, tra questi anche Mohamed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Intanto Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran risponde: impossibile di riprendere la guerra, ma ci difenderemo. Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte, in Libia, sono arrivati in Italia. 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e dovrebbero arrivare oggi all'aeroporto di Roma. Nessuna notizia invece dei 10 volontari fermati in Libia, tra loro anche i 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo ieri sera, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza che sta soffrendo. La guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane come in Libano e in altri posti del mondo, dice, perciò va disarmata. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fatemene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Arrestato ieri in Veronese un usuraio, prestava soldi con tassi dal 30 al 50% annuo. L'usura nel nostro paese è un fenomeno e in aumento. Luciano Gualzetti.
2: L'usura in Italia è un fenomeno carsico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà. La Consulta Nazionale Antiusura raccomanda di rivolgersi alle fondazioni antiusura appena si scorgono i primi segnali di sovraindebitamento e, in caso di usura, di procedere con le denunce.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC 107.4. La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

Buongiorno, buon mercoledì 27 di maggio, le 10:13 minuti, pronti per ripartire insieme anche questa mattina. Buongiorno a tutti voi, buon mercoledì. Da parte mia sono Federico, quello del mattino, insieme fino a mezzogiorno in diretta sulle frequenze di RNC, naturalmente attraverso i nostri tradizionali 107.4, 107.3 per Torino e provincia, 107.3 invece per Cuneo e provincia, le frequenze via etere, e poi ci trovate anche in formato DAB, ma non solo, anche in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Pronti per affrontare questa mattinata insieme, già temperature piuttosto alte a quest'ora del mattino. Vedremo nella prima parte, insomma, tutta questa situazione legata alla prima vera e propria ondata di calore di questa fine di maggio, travestita già da mese di luglio, per parlarci chiaro, insomma, visti i valori anche notturni delle temperature. E allora vedremo di fare il punto della situazione sia a livello regionale che nazionale, poi tanto altro di cui occuparci nel corso della nostra diretta. Ci sposteremo anche in ambito internazionale con tutte le novità che arrivano dalle situazioni più calde, e cioè il Medio Oriente e l'Ucraina. Non mancheremo di aprire la nostra finestra quotidiana sul Giro d'Italia, giunto all'ultima settimana di corsa. Corsa che sembrerebbe essere, dopo la tappa di ieri, no, chiusa a favore di Jonas Vingegaard, insomma, altra vittoria nella tappa di ieri, e distacchi che diventano importantissimi, se non incolmabili, direi. Vedremo comunque cosa è successo ieri, che cosa ci aspetta anche quest'oggi, e poi nel mezzo ovviamente tanta musica. Vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi attraverso gli SMS e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: Scusi, signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

E allora eccoci pronti anche questa mattina per iniziare ovviamente dalla situazione, l'evoluzione meteo. Partiamo dal nostro territorio, anche qui un promontorio anticiclonico subtropicale esteso dal Marocco e dall'Algeria su tutta l'Europa centro-occidentale, determina condizioni ormai da diversi giorni tipicamente estive anche sul Piemonte. Il caldo anomalo riguarda sia le temperature diurne che quelle notturne a tutte le quote, tra l'altro con temperature diffusamente al di sopra dei 34 gradi in pianura. Nel pomeriggio di ieri potranno raggiungere anche i 36-37 gradi nel pomeriggio di oggi, quindi attenzione. Poi per domani, giovedì, la parziale erosione del bordo orientale di questo promontorio, causa della discesa di una saccatura sui Balcani, consentirà l'ingresso di aria più fresca in quota, determinando un aumento dell'instabilità e una graduale attenuazione delle temperature, che sarà più marcata poi nella giornata di venerdì. Ma andiamo con ordine. Il picco atteso per oggi, appunto, mercoledì 27 maggio, cielo sereno, poco nuvoloso, con la formazione di locali cumuli nel pomeriggio sui rilievi, in successivo transito sulle pianure. Isolati deboli rovesci pomeridiani a ridosso delle Alpi, venti deboli o localmente moderati settentrionali sulle Alpi e deboli variabili altrove, con rinforzi a ridosso dell'Appennino. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 16 gradi di minima, 35 la massima, per Cuneo 20 gradi il valore minimo, 33 quello massimo, a Torino 19 gradi di minima, 36 gradi la temperatura massima. Domani giovedì 28 maggio, cielo poco nuvoloso col transito di nubi irregolari al mattino, nuova formazione di cumuli sui rilievi nel corso del pomeriggio, isolati deboli rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini, impossibile transito sulle pianure nel corso della serata. Venti generalmente deboli dai quadranti settentrionali in montagna e variabili in pianura. Infine le temperature per domani, la previsione ci dice 17 gradi di minima ad Asti con 34 di massima, a Cuneo 20 gradi la temperatura minima, 31 di massima, per Torino 20 gradi la minima, 34 il valore massimo.

Copacabana, canzone chiaramente estiva, e ci vuole per Irama, ci vuole anche perché parliamo proprio di queste temperature. È durato appena un giorno, è il record eguagliato di temperatura massima stabilito a Torino lunedì 25 maggio 2026, perché nella giornata di ieri, martedì 26, con un 34,3 gradi è stato ufficialmente stabilito un nuovo primato per il mese di maggio dal 1992, da quando è attiva, cioè la stazione meteorologica del Dipartimento di Fisica dell'Atmosfera dell'Università di Torino in via Giuria, angolo via Valperga Caluso. Il precedente primato, stabilito il 29 maggio 2001 e appunto eguagliato lunedì, era 33,4 gradi. Dalla rete ARPA Piemonte, in attesa poi di tutte le opportune validazioni, si segnalano per Torino città i più 34,5 presso la stazione di Torino Reis Romoli, 34,3 ai Giardini Reali, 33,6 alla Consolata. Degni di nota anche i dati relativi nella rete Torino Meteo, con 34,4 a Torino Regio Parco, Torino Parella 33,9 all'Itis Grassi, quindi siamo in zona Madonna di Campagna. Oggi mercoledì 27, come comunica anche su Facebook il seguitissimo meteorologo Andrea Vuolo, con il picco dell'ondata di calore si potrà dunque scrivere una nuova pagina della storia climatologica della nostra regione per il mese di maggio, su tantissime località con possibili valori di temperatura massima giornaliera appunto fino a 36-37 gradi, nonché 30 gradi fino in prossimità dei 1000 metri di quota. Si potranno superare i primati di temperatura massima mensile per il mese di maggio, che per alcune località potranno essere superiori anche di oltre 2-3 gradi rispetto ai record precedenti prima dell'arrivo di questa poderosa e anche insolita, sicuramente per il periodo, ondata di calore. In alcuni casi parliamo di serie di misure cinquantennali, quindi da 50 anni che non c'erano temperature di questo tipo, e qualora in certi casi anche potremmo definirle in alcune zone secolari, record secolari o plurisecolari che verrebbero superati.

0: Zerbe e Rita Ora insieme con If Is Not Love, le 10:31 minuti. Allora completiamo il quadro con insomma la situazione a livello nazionale. Fine maggio lo dicevamo, ma sembra di essere già a luglio, con temperature localmente superiori anche a quelle attese nel cuore proprio dell'estate. Un vasto anticiclone, l'abbiamo capito, di origine no subtropicale, si è ormai insediato stabilmente su tutto il bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione, portando sul nostro paese un clima prettamente estivo, ma non solo, il nostro paese fin su in Inghilterra, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo. Prima ondata ufficiale di calore di questo 2026, e proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese sono in arrivo anche i primi bollini rossi, nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. Da questa settimana, infatti, servizio, dicevamo già ieri, no? Ha ripreso la diffusione sui report quotidiani sul rischio delle ondate di calore. Sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute ora prevale il colore arancio, dunque il livello 2 di allerta. Per oggi, mercoledì 27, non sono indicati bollini rossi, ma in ben 14 città è evidenziato il bollino arancione per via del caldo. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. L'attenzione particolare è puntata sulla giornata di domani, giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà invece massima in 4 città. Per la prima volta nella stagione ci saranno addirittura 4 capoluoghi col bollino rosso. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e pure Torino, contrassegnate dal livello 3, che indica luoghi nei quali possono registrarsi possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Sarà infine un crescendo per i bollini gialli, rischio 1, livello di preallerta, si va dagli 8 di oggi, Catania, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara e Reggio Calabria, ai 18 di domani, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Il 28 maggio, domani, le città in verde, cioè il livello di rischio 0, basso, saranno soltanto 5: Ancona, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Napoli. La situazione inizierà a mostrare alcuni timidi segnali di cambiamento a partire già da domani, però. Correnti più fresche provenienti dal nord Europa inizieranno a indebolire un po' il dominio dell'alta pressione, creando questo contrasto netto con l'aria molto calda accumulata nei giorni precedenti. Al sud e sul versante adriatico la stabilità non riuscirà invece ad imporsi in modo assoluto. Su queste zone infatti farà sentire la sua influenza una circolazione ciclonica attualmente posizionata sui Balcani. Questo afflusso di aria leggermente più fresca e instabile in quota manterrà vivo il rischio di locali temporali che colpiranno alcuni settori della dorsale appenninica. L'estate, insomma, ha già fatto il suo primo ingresso ufficiale, concentrando i suoi massimi effetti al centro-nord, lasciando il sud alle prese per qualche ora domani con gli ultimi sussulti di un'instabilità tipicamente ancora primaverile. Oggi è prevista questa giornata di picco del caldo al nord-ovest, con valori tra Piemonte, Lombardia ed Emilia fino ai 36 gradi, punte di locali di 37 nei grandi centri urbani, secondo quanto dice Trebi Meteo. Molto caldo anche al centro e sulle isole maggiori, in particolare la Sardegna, con massime fino a 34 gradi. Più attenuato il caldo all'estremo sud, zero termico sempre su valori prossimi ai 4000 metri, ma in lieve calo sulle Alpi orientali, dove si intravedono i primi segnali di instabilità, sulle Alpi occidentali a 1500 metri, punte di 25-26 gradi. Per giovedì 28, domani, Trebi Meteo prevede infine infiltrazioni di correnti relativamente più fresche settentrionali, che determineranno un certo ridimensionamento delle temperature, più apprezzabili al centro-nord, seppur con punte di 33-34 gradi, zero termico in calo domani ovunque al di sotto dei 4000 metri.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Un successo dell'estate 2010 in questo caso, Edward Maya con Stereo Love qui su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito, come sempre, rncweb.it. Bene, Torino, parliamo di notizie più locali, allora in questa seconda mezz'ora insieme. Torino che torna ad avere paura dei blackout, e questa volta blackout elettrici. Il timore arriva già sul finire del mese di maggio. Gli ultimi episodi si sono verificati proprio ieri, martedì 26, in una città già schiacciata dal caldo. Dalle 18:30 la corrente ha iniziato ad andare e venire tra Crocetta, Citturin e il centro cittadino, lasciando quindi al buio o al caldo, per così dire, visto che i condizionatori poi non funzionano, senza corrente per oltre due ore residenti e negozianti. In mattinata un blackout più pesante invece aveva colpito Corso Francia e Piazza Bernini. Lì raccontano i residenti la luce è mancata in modo continuativo per quasi tre ore, dalle 10 alle 13. Un doppio guasto che ha riacceso il ricordo di quanto accaduto un anno fa, quando Torino era stata travolta da una lunga sequenza, no, di blackout, uno scenario che allarma non solo i torinesi ma anche Palazzo Civico. Ieri mattina il sindaco Stefano Lorusso, nel suo intervento settimanale, ha parlato apertamente di emergenza, riferendosi ai cali di tensione registrati in città. La rete elettrica di Torino, soprattutto quella di media tensione, è piuttosto vecchia, ha detto il sindaco. Negli anni queste infrastrutture sono state lasciate indietro sul piano della manutenzione, e oggi, con l'aumento delle temperature e dei consumi elettrici, emergono tutte le criticità. In realtà quelli della giornata di ieri erano soltanto gli ultimi episodi di una serie che è iniziata già nel weekend. Una prima avvisaglia si era registrata domenica nel quartiere Parella, dove la corrente era mancata a singhiozzo per alcuni minuti. Poi tra lunedì notte e le 7 di lunedì mattina nuovi cali di tensione avevano interessato la zona del Fioccardo al fondo di Corso Moncalieri, e ancora lunedì sera la Crocetta era tornata al buio per quasi un'ora, con la corrente andata e venuta più volte. Lo stesso schema che Torino aveva già visto a giugno 2025, quando nel giro di poco più di due settimane si erano registrati 12 blackout importanti, 10 dei quali concentrati in appena 4 giorni. Fra il 13 e il 17 giugno i guasti avevano colpito a macchia di leopardo quasi tutta la città, dal centro alla periferia nord e sud, lasciando per ore interi isolati senza elettricità, proprio durante, guarda un po', le giornate più torride dell'anno. Si erano fermati anche la metropolitana e Palazzo di Giustizia, mentre un concerto in Piazza Castello era stato interrotto all'improvviso l'anno scorso. Per molti torinesi erano state giornate complicate: appartamenti surriscaldati, negozi al buio, semafori spenti in alcuni degli incroci più trafficati della città. Quest'anno però il caldo intenso è arrivato in anticipo di alcune settimane, e quindi il timore è che la rete possa restare così sotto pressione ancora a lungo. A preoccupare soprattutto l'andamento delle temperature nei prossimi giorni. Ieri si sono toccati 35, mentre il bollettino ARPA segnala condizioni di forte disagio bioclimatico almeno fino a domani, con valori destinati ad aumentare ulteriormente. È proprio questo uno dei periodi più delicati dell'anno anche per la rete elettrica cittadina. Le giornate lunghissime, il sole che scalda, che batte, picchia, no, sul terreno per molte ore consecutive, fanno aumentare la temperatura dei cavi interrati della media tensione, che riescono a disperdere meno calore. Allo stesso tempo crescono i consumi elettrici, soprattutto per l'utilizzo dei condizionatori, una combinazione che mette sotto pressione le infrastrutture più vecchie della rete cittadina. Abbiamo un problema sulle reti, vanno cambiati i cavi aggiunti, ha spiegato il sindaco Lorusso. Abbiamo messo in programma la manutenzione delle reti, ma si tratta di un intervento che richiederà parecchio tempo e sarà pervasivo.

Canzone a tema, Blackout, con, almeno nel titolo in questo caso, con i The Colors. Allora, ieri sorpresa per i torinesi, perché anche un po' spaesati, Piazza Baldissera all'alba di ieri è stata riaperta al traffico, dalla vecchia Maxi Mega Rotonda, con l'enorme aiuola centrale che per anni ha dominato uno degli snodi più famigerati intricati della città, resta solo il ricordo ormai e qualche foto. Deve essere ancora completata comunque la posa dei binari tra via Cecchi e via Stradella, intervento che permetterà il ritorno del tram, ma nella notte, senza annunci né comunicazioni da parte del comune, sono sparite quasi tutte le transenne che da oltre un anno occupavano il cuore della piazza. La rotonda ora è un grande incrocio regolato da semafori. L'obiettivo è ambizioso, sicuramente quello di provare a mettere ordine dopo anni di code, ingorghi, manovre caotiche in un punto in cui si vanno a incrociare ben 6 strade: Corso Principe Odone, Corso Vigevano, via Cecchi, via Stradella, Corso Mortara e Corso Venezia. Attraversato ogni giorno da migliaia di auto, questo incrocio e mezzi pesanti diretti verso la zona nord della città, l'aeroporto Caselle, e i primi effetti del cambiamento ieri si sono visti tutti subito. La piazza dalle prime ore del mattino ha vissuto il suo primo vero banco di prova tra automobilisti e anche pedoni spaesati, letteralmente. A regolare la circolazione c'erano 3 squadre della polizia municipale, e meno male, impegnate a indicare le nuove traiettorie e a correggere gli errori di chi, entrando nell'incrocio, continuava a muoversi seguendo un po' le vecchie abitudini che non muoiono mai, quelle della rotonda. Molti automobilisti hanno imboccato infatti le corsie sbagliate, hanno tentato svolte contromano o hanno stretto troppo le curve passando dal lato errato del nuovo centro dell'incrocio, quindi tra clacson, frenate improvvise, proteste urlate dai finestrini. La mattina è passata in un clima di adeguamento, adattamento, no? Forzato alla novità. Ora, il problema principale, almeno in queste prime fasi, è che in tanti sembrano non essere ancora abituati alla presenza dei semafori. Diverse auto attraversano l'incrocio ignorando proprio i nuovi impianti luminosi, comportamento che spesso viene imitato anche dai pedoni. Le code, almeno per ora, sono tutt'altro che sparite. Quello scattato ieri, il passaggio più simbolico e quasi finale, se vogliamo, di un cantiere iniziato nel marzo dello scorso anno. I lavori, costati circa 7 milioni e mezzo di euro, hanno ridisegnato Piazza Baldissera con queste nuove corsie, attraversamenti, banchine pedonali e ciclabili, e soprattutto con l'eliminazione della rotatoria verde del diametro di quasi 100 metri. A monitorare la situazione ieri mattina c'era anche l'assessore alla viabilità Chiara Foglietta, insieme a lei i tecnici della mobilità, gli specialisti che stanno seguendo proprio la regolazione degli impianti semaforici smart, intelligenti, in grado di adattare in tempo reale il rosso e il verde al traffico del momento, in base a quanto flusso di veicoli c'è sulle strade che vanno a incrociarsi in Piazza Baldissera. Stiamo tarando i tempi dei semafori in base ai flussi di traffico che osserviamo, ha spiegato l'assessora. Sarà un lavoro che continuerà anche nei prossimi giorni per capire come rendere più scorrevole il traffico. Il cantiere del resto non è ancora concluso, deve essere completata la posa ancora dei binari tra via Cecchi e via Stradella, intervento che permetterà il ritorno del tram nel cuore della piazza. Lavori ultimati, si rivedrà transitare così la linea 10, anche se servirà ancora tempo. Gli ultimi mesi il cantiere infatti ha accumulato ritardi legati all'approvvigionamento dei materiali necessari per l'intervento. E va bene, allora, con questa novità spiazzante, a sorpresa, ma che ci voleva sicuramente, ci fermiamo per quanto riguarda la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo gli aggiornamenti, tutte le ultime notizie con la nostra

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Hodeh, comandante della militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma siamo pronti a difenderci. 6 membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Era stato attaccato lunedì da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 di loro compagni. Tra loro 2 italiani, fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte al Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo la prima ricostruzione, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Caldo anche in Gran Bretagna, con il record di temperature a maggio 35 gradi. Allerta in Italia: arrivano i bollini rossi con AFA record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino, Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. E infine dobbiamo registrare che c'è stato un incendio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli incendiari che hanno dato fuoco la notte scorsa alle auto della società di noleggio Sicily by Car, di proprietà di Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di 3 persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15:30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

Stevie Wonder, Master Blaster, 1980, qui su RNC. Ripartiamo con la nostra diretta, la seconda ora insieme, fino a mezzogiorno anche quest'oggi qui su RNC con me Federico Quello del Mattino. Ancora una buona giornata, buon mercoledì 27 di maggio, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, diretta streaming sul sito rncweb.it. Tra poco le questioni internazionali, il Medio Oriente e l'Ucraina, di cui occuparci, e tanto altro ancora, tra cui il Giro d'Italia nella nostra ultima parte, con tanta musica anche e tante altre novità, tra l'altro in arrivo in questa seconda ora insieme. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email, diretta @rncweb.it.

Calma metafisica, Ermal Meta col suo ultimo singolo qui su RNC. Continuano gli attacchi israeliani sul Libano, gli ultimi raid sul sud del paese hanno causato 31 morti e 40 feriti, mentre il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato l'uccisione del nuovo capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, durante un attacco ieri a Gaza City, dicendo che quest'ultimo è stato mandato a incontrare i suoi complici negli abissi dell'inferno. Trump annuncia che la riunione di gabinetto prevista per oggi si terrà alla Casa Bianca anziché a Camp David a causa di possibili condizioni meteorologiche avverse. E poi veniamo alle ultime di questa giornata. Secondo una ricostruzione di Channel 12, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe aggiornato il presidente americano Trump in modo indiretto sull'espansione delle operazioni in Libano, con l'intenzione di ampliare le operazioni e spingersi oltre la linea gialla per controllare il fuoco di Hezbollah. Il messaggio sarebbe stato trasmesso tramite l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, alla Casa Bianca. La risposta americana a Netanyahu sarebbe stata inequivocabile: non attaccate Beirut, non vogliamo vedere edifici crollare. E ciò avrebbe un effetto destabilizzante sull'intero processo di accordi regionali, innanzitutto sui negoziati con l'Iran, ma anche sui colloqui diplomatici con il Libano, che si stanno svolgendo comunque a Washington. Tuttavia, un alto funzionario israeliano ha dichiarato a Channel 12 che, anche se non c'è autorizzazione ad attaccare edifici per quanto riguarda le eliminazioni mirate, se si presenta un'opportunità operativa non esiste alcun divieto. Ancora, le possibilità che la guerra tra Stati Uniti e Iran riprenda sono basse, a dichiararlo all'agenzia di stampa Tasnim è il vice capo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Mohammad Akbarzadeh. La possibilità di una guerra è bassa a causa della debolezza del nemico, le forze armate sono in agguato con i depositi pieni, ha dichiarato. In caso di una ripresa delle ostilità, ha aggiunto il funzionario dei Pasdaran, non dubitate che trasformeremo in un cimitero per gli aggressori l'area di Shabar fino a Mashar, due località che si trovano proprio agli estremi della lunga costa meridionale dell'Iran. Ancora, gli Stati Uniti hanno individuato azioni militari minacciose da parte dell'Iran prima di riprendere gli attacchi nel sud del paese, lo hanno riferito al New York Times due funzionari americani che hanno parlato a condizione di anonimato. Secondo le fonti, l'Iran ha schierato navi posamine nello stretto di Hormuz e ha fatto sorvolare droni d'attacco vicino a navi americane, azioni che hanno provocato attacchi statunitensi nelle prime ore di ieri. Poche ore dopo, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha promesso una risposta reciproca decisa a qualsiasi violazione del cessate il fuoco. Gli attacchi americani, hanno spiegato i funzionari, sono scattati dopo che gli Stati Uniti avevano osservato diverse azioni da parte delle forze iraniane, tra cui il lancio di droni, attività presso siti di lancio missilistico. L'esercito americano ha attaccato imbarcazioni e siti di lancio iraniani in quelle che ha definito azioni di autodifesa. Infine, l'ultima notizia per ora: l'Iran e l'Oman stanno negoziando un nuovo regime per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato Ali Bagheri Khan, vice segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. L'Iran e l'Oman, in quanto stati costieri confinanti, stanno negoziando per definire un nuovo meccanismo di transito attraverso lo stretto di Hormuz, ha detto Bagheri, a margine del primo forum internazionale sulla sicurezza. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa RIA Novosti, le condizioni e le procedure per il transito attraverso lo stretto saranno completamente diverse da quelle precedenti il conflitto.

Satisfy insieme a Jazzy alle 11:20 minuti. Ci occupiamo anche naturalmente quest'oggi dell'Ucraina, perché il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di prorogare di un anno, fino al 28 maggio 2027, il quadro delle sanzioni nei confronti dei responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani, della repressione della società civile, dell'opposizione democratica, nonché del minare la democrazia e lo Stato di diritto in Russia. Attualmente le misure restrittive dell'Unione Europea si applicano a 72 persone fisiche e a un'entità a livello giuridico. Veniamo anche alle novità di questa mattina. Le forze armate ucraine hanno colpito Sebastopoli con missili e droni, lo riferisce su Telegram il governatore della Crimea, Mikhail Razvozayev. L'attacco, a quanto risulta, ha causato solo danni materiali ad alcuni edifici, tra cui la filiale della banca centrale. Un attacco di droni ucraini è avvenuto la notte scorsa su un terminal marittimo del porto di Tuapse. Siamo nel territorio di Krasnodar, quindi nel sud della Russia. Lo riferiscono le autorità russe. Nel distretto municipale di Tuapse, alcuni detriti di un drone sono caduti nell'area di un terminal marittimo, ha detto il centro operativo regionale, precisando che non ci sono stati feriti. I frammenti del drone hanno provocato un incendio che è stato rapidamente domato, hanno aggiunto i funzionari dei servizi di emergenza. Fonti anonime del canale Osint Astra hanno fornito immagini che indicherebbero la locale raffineria di petrolio, già colpita 4 volte dall'inizio dell'anno, come probabile obiettivo dell'attacco ucraino. E infine fonti governative all'Economist hanno riferito che il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky abbia ordinato di prepararsi ad altri 2 o 3 anni di guerra. Secondo loro non c'è alcun motivo valido per cui l'Ucraina non possa continuare a combattere per tutto quel tempo. Sopravviverà, secondo la testata britannica, anche se segnata dal militarismo e dalla corruzione bellica. L'Ucraina, continua l'Economist, probabilmente emergerà come una democrazia danneggiata ma funzionante. È una nuova potenza media, più povera, traumatizzata, ma sicura della propria identità. Per quanto la situazione sembri disastrosa, ce la faremo, afferma la fonte di alto livello dei servizi segreti. Ho questa strana sensazione, questa fiducia che, non so, Dio ami l'Ucraina. Yevhen Karas, comandante del 413esimo reggimento ucraino, ha detto che raggiungere obiettivi russi è ora 3 volte più facile di quanto non fosse in passato, grazie a una serie di armi migliori e a una campagna metodica per distruggere i radar e le difese aeree russe. Prevede una crisi della difesa aerea russa entro l'autunno.

Maledetto me, fulminacci a portarci alle 11.26 in questo istante qui su RNC. Tra poco l'ultima parte insieme per questa mattina di questo mercoledì 27 maggio. Ci occuperemo del Giro d'Italia sicuramente, cosa è successo ieri, che cosa ci aspetta per quanto riguarda la frazione di quest'oggi. Tutto questo qui sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Vi ricordo anche i nostri riferimenti, contatti, il 345 32 33 124 per i vostri messaggi, e poi per tutte le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Eccoci di nuovo insieme, ovviamente, per parlare di sport. Dopo aver ascoltato in questo caso la nuova canzone estiva di Clara e San Giovanni con le ragazze. Qui su RNC ci occupiamo allora di quello che è accaduto ieri sulle strade del Giro d'Italia, anche se si era in Svizzera, vabbè, questione insomma di percorso. La tappa numero 16 si è snodata interamente in territorio svizzero, in particolare nel Canton Ticino. Si tratta di una frazione breve ed esplosiva che si è infiammata sull'ascesa finale verso Cary. Tira inizialmente la Red Bull Bora Hansgrohe e sembra l'antipasto di un'azione interessante da parte dei suoi, ma proprio Giulio Pellizzari ne fa subito le spese, andando definitivamente alla deriva. Questa corsa rosa non è quella del corridore marchigiano, mentre ormai sempre più nelle salde mani di Jonas Vingegaard, che a 6,6 km dallo scollinamento attacca, fa il vuoto, andando a calare un bel poker di vittorie, tutte tra l'altro tutte in salita, dopo i successi già a referto tra Blockhaus, Corno alle Scale e Pila. Questo però è il primo acuto del danese in maglia rosa, voluto, preannunciato già nei giorni scorsi, detto fatto da parte di colui che è il padrone assoluto del Giro d'Italia 2026, che ha ormai in Davide Piganzoli il suo ultimo uomo in salita. Poi c'è la lotta dei comuni mortali, tra i quali annaspano Michael Storer, Ben O'Connor e Afonso Eulalio. Felix Gall, ormai un habitué, si prende la piazza d'onore davanti a Jay Hindley, Timen Arensman e Derek Gebuest, coloro che si giocheranno in pratica i restanti gradini del podio.

Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It, anche questo un nuovo singolo qui su RNC. Quest'oggi è il giorno, invece ieri, no? Dicevamo della crisi più acuta al giro di Giulio Pellizzari e quello della conferma del leader Jonas Vingegaard col danese, che ha consolidato la sua leadership nella frazione numero 16, mentre lo scalatore della Bora è crollato proprio sulle prime rampe della salita verso Cary. Vingegaard ha in mano il giro senza se e senza ma, dopo l'ennesima vittoria in solitaria, stavolta in territorio svizzero. Prima Kuss e poi Piganzoli per fare selezione, poi lo scatto del danese ai meno 6 dal traguardo, andare a staccare tutti. Dietro di lui ci ha provato Felix Gall, ma ha dovuto arrendersi ben presto, e così Vingegaard ha guadagnato oltre un minuto sul gruppetto composto dall'austriaco, da Hindley, Arensman e Guy. Oggi una tappa da fughe di giornata, con qualche salita, ma difficilmente le pendenze verso Andalo dovrebbero dare vita a una battaglia vera e propria, diciamo, tra i big. Tappa mossa, senza asperità particolarmente difficili, ma è una tappa lunga. Si va da Cassano d'Adda fino ad Andalo, con arrivo in salita dopo 202 km. Appare una tappa disegnata appositamente per una fuga. L'avvicinamento al lago di Iseo è pianeggiante, successivamente si scalano prima il passo dei tre termini di terza categoria, poi la cocca di Lodrino, sempre di terza categoria, per entrare nella Valle del Chiese, sempre in leggera e costante ascesa per circa 50 km senza GPM. A Roncone, breve strappo, e dopo Tione di Trento la strada diventa più articolata, con carreggiata ristretta fino a San Lorenzo d'Orsino, dove inizia la salita che porta a Molveno, che non è catalogata come GPM, mentre poco dopo si sale fino ad Andalo a quota 1136 e a 11 km dal traguardo. Il finale prevede una discesa veloce su strada larga, in parte in pendenza elevata. Successivi 6 km sono invece in salita, prima leggera, poi marcata, che termina a 1,5 km dall'arrivo. Segue un falso piano a scendere e il rettilineo finale, questa volta quello sì in piano. Dovrebbe essere una tappa da fughe di giornata, mentre i big della generale dovranno stare attenti e sfruttare i gregari per evitare rischi. Difficile che qualcuno possa attaccare per provare a recuperare delle posizioni in ottica vittoria di tappa, dunque si può provare a citare qualche possibile protagonista come Markel Belocchi, Johannes Coulset, Wout Poels, Giulio Ciccone, perché no, Giovanni Aleotti, Jack Haig e Andreas Lagnessund.

Natale, Levante e Delia, al mio paese. Allora, qui su RNC vi do uno spunto interessante, soprattutto a chi insomma non ama particolarmente lavorare con queste temperature, col caldo magari di questi giorni. C'è la possibilità ora di trascorrere, dice, quantomeno un anno isolati nel cuore dell'Antartide. Beh, lì non fa caldo, in uno degli ambienti più estremi del pianeta. Questa è la sfida che attenderà i prossimi partecipanti alla missione invernale della base Concordia. Per la spedizione 2026-2027 l'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, ha avviato la selezione di 5 figure tra tecnici e ricercatori che partiranno per la base italo-francese situata sull'altopiano antartico. Il soggiorno durerà circa un anno, quindi da novembre 2026 fino allo stesso periodo dell'anno successivo, in una struttura completamente isolata e autonoma, oltre 3200 metri di altitudine, un contesto davvero estremo dove il buio invernale è totale, le temperature scendono a livelli inimmaginabili, proibitivi. Le attività dunque si svolgeranno in una situazione che rende questa esperienza una delle più complesse dal punto di vista umano e anche professionale. Le candidature per partecipare alla missione possono essere inviate entro il 30 giugno 2026 attraverso il sito ufficiale italiantartide.it. La spedizione, che coinvolgerà complessivamente 14 partecipanti tra personale italiano e francese, prevede la selezione di 3 ricercatori con competenze in astrofisica, chimica, glaciologia, ovviamente fisica dell'atmosfera, oltre a 2 tecnici specializzati in comunicazioni ed elettronica. L'accesso alla selezione è riservato a profili altamente qualificati. Per i tecnici è richiesta l'appartenenza a enti pubblici oppure università, con il nulla osta ovviamente alla propria struttura. Il percorso di valutazione si articola proprio in struttura,

Si intitola Dai Dai, è la canzone di Shakira e Burna Boy insieme per come inno pop dei prossimi mondiali di calcio, quelli in Canada, Stati Uniti e Messico, mondiali 2026 naturalmente. Ed è la canzone che chiude il nostro appuntamento di quest'oggi, di questa mattina in diretta qui su RNC. Tra pochissimo tutte le ultime notizie, la nostra redazione nazionale di In Blu con gli aggiornamenti di questa prima parte di giornata. Noi ci risentiamo puntuali domani a partire dalle 10. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi. La tensione in Medio Oriente esplode, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Odeh da parte di Israele, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte colpiscono per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccano navi dei Pasdaran che tentano di posizionare mine a Hormuz. Teheran nel frattempo risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma noi siamo pronti a difenderci. I membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia. Era stata attaccata la delegazione lunedì da forze militari libiche mentre era accampata a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, e tra loro ci sono due italiani fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. Di loro non si conosce più nulla da domenica. La guerra in Ucraina: le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kharkiv nel nord del paese. Le forze armate ucraine hanno attaccato Sebastopoli in Crimea con droni e presumibilmente con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia. Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Così Papa Leone al termine dell'udienza generale. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti, ha sottolineato ancora il pontefice. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Benefratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
8: Amen.
9: Amen.
8: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
10: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
8: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
10: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
8: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
10: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
8: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
11: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
12: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
13: La speranza è italiana, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te, può capitare a te.
14: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
15: Con la radio ogni finestra è una canzone.
16: E le più cordiali saluto e benvenuto anche oggi a RNC Radio Nichelino in Blu, non solamente la compagnia di Aldo in voce che ci guiderà nel corso di questo programma, ma tante canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto, un benvenuto e buon ascolto di questo nostro programma. Vi auguro di essere anche ben sintonizzati con noi, perché oggi vogliamo fare un programma un po' speciale e dirvi qualcosa in più di un cantante che è scomparso il 27 marzo del 2007, Gio Sentieri. Parleremo di lui nel corso del programma di oggi e intanto voglio aprire il programma con Al Hurt e la sua tromba, in uno splendido brano interpretato da moltissimi cantanti. Vogliamo cominciare come al solito con il brano suonato, il titolo Al di là.

Ho iniziato il programma di oggi con Al Hurt alla tromba e ha eseguito questo meraviglioso brano, molto sentito e molto cantato, qui in forma solamente suonato da Al Hurt. Abbiamo ascoltato Al di là. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è un brano molto primaverile, Sotto il mandorlo, di Mascheroni e Mendes. Vogliamo ascoltare questo brano dalla voce di Carlo Buti. Dopo parleremo di Gio Sentieri.

Giardino abbandonato con il mandorlo fiorito, forse tu l'hai già scordato. Era maggio tutto in fiore, era il tempo dell'amore. Mormorava lì del vento mentre tu mi stavi accanto, era il primo appuntamento.

sotto il mandorlo fiorito, ti guardai negli occhi blu e guardandoti ho capito quel che non dicevi tu. In quell'attimo ho sentito tanta gioia nel mio

il nostro amore. Nel giardino son tornato ed il mandorlo fiorito l'ho rivisto un po' invecchiato. Manca forse qualche fiore, manca certo il primo amore. Mormorava lieve il vento, ma tu più non m'era accanto come al

0: Abbiamo ascoltato Sotto il mandorlo fiorito con la voce di Carlo Buti. Ho detto all'inizio della trasmissione che abbiamo parlato molto, voglio parlare molto perché è stata una vita travagliata quella di Joe Sentieri, che si chiamava anche Rino, che è mancato il 27 marzo 2007. Un cantante e compositore, è nato a Genova nel 1925 ed è morto, come avete sentito, nel 2007. Figlio di un emiliano e di una slava emigrati a Genova, a 6 anni conosce già le romanze di Giacomo Puccini. A 8 anni, accompagnato da un amico che suona la fisarmonica, canta sui ponti delle navi e nelle botteghe. Poi acquista un mandolino e si mette a strimpellare Che gelida manina, famoso brano di opera, a strimpellare negli angoli delle strade. Porta a termine le scuole commerciali fra mille ristrettezze, fra mille mestieri. Sognando di diventare cantante lirico, impara a suonare la fisarmonica, la chitarra e la sera per 2.000 lire canta nelle taverne di via Gramsci. La domenica dipinge, con molti sacrifici, lo iscrivono all'Accademia delle Belle Arti. Alla morte del padre abbandona i pennelli per i sacchi di carbone che scarica dalle nave ogni mattina all'alba. Nel 1940 l'amico Giorgio Calabrese è innamorato di una certa Maria Castaldi e prega Rino di farne una serenata, ma sarà proprio il cantante a sposarla nel 1945. Ascoltiamo la prima canzone per questo programma, interpretata da Joe Sentieri, di Calabresi e Carlo Alberto Rossi, un medium rock che è stato secondo premio al torneo internazionale di Pesaro nel 1959. Joe Sentieri con Big Mitchell e la sua orchestra, ascoltiamolo in Ritroviamoci.
1: Au revoir, mon amour. Au revoir, mon amour. Au revoir, mon amour. Goodbye, darling. Goodbye, my love. Au revoir, mon amour. Au revoir. Au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir, mon amour.
2: Au revoir, mon amour.
1: Goodbye, darling. Goodbye.

Ritroviamoci con la voce di Gioia Sentieri, inizio della incisione, molto interessante, molto originale. Voce di Gioia Sentieri, anche questa molto interessante e originale, parleremo di lui ancora nel corso del programma. Nel corso dei prossimi programmi vorrò parlare soprattutto delle lettere e delle cartoline che vi ho ricevuto, molto belle e molto commoventi da parte vostra. Voglio nominarvi e voglio anche assecondare alle richieste nel corso dei prossimi programmi. Per non parlare e fare solamente una trasmissione con Gio Sentieri, una richiesta che abbiamo ricevuto tempo fa, ma quando di Sarra e Astromari, la voce è quella di Claudio Villa, il titolo Ma quando?

0: Sada e Astromali hanno composto questo brano dal titolo Ma quando, la voce era quella di Claudio Villa e la canzone era stata richiesta da un gentile ascoltatore. Voglio parlare ancora per qualche momento della travagliatissima voce di Gio Sentieri, anche Rino Sentieri. Nell'immediato dopoguerra forma un'orchestrina che gli permette di cantare in night e alberghi eleganti. Una sera viene notato dall'armatore greco Kusei Glon, proprietario di 5 transatlantici, che lo scrittura immediatamente. E così nel 1947 si imbarca sull'Atlantic. Durante un'esibizione con il Mare Grosso, per non cadere dalla pedana, spicca un salto alla fine della canzone che il pubblico applaude come una trovata originale e divertente. L'esperimento ripetuto in altre occasioni suscita puntualmente un tale entusiasmo che Sentieri adotta quell'espediente come stile fino a passare alle cronache della musica leggera come il cantante del saltello. Sulle navi cambia nome di Rino in Gio, arricchisce il suo repertorio con numerosi successi internazionali e modernizza la voce sui modelli dei cantanti americani, assumendo uno stile aggressivo dai toni aspri e singhiozzanti. Canta in inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco e all'occorrenza in genovese, napoletano, siciliano e romano. Nel 1949 diventa famoso a New York, scritturato a lungo nella rete televisiva CBS, è il primo cantante bianco a esibirsi anche al Paradise di Harlem, dove il colore dei suoi capelli lo presentano come l'angelo rosso. Ha cantato alcune canzoni italiane come Anima e Corum, Un Astero Santa Chiara, Luna Rossa. Guadagna anche $100 al giorno, ma in tasca gli resta ben poco per la vita da nababbo che il suo manager lo costringe a condurre a scopo pubblicitario. Preso dalla nostalgia, nel 1952 torna a Genova con un bel gruzzolo e apre un albergo sulla riviera Ligure. Gli affari vanno presto a rotoli e qualche mese più tardi si trova a cantare in una nave che fa rotta tra il Canada e l'Inghilterra. Nel 1953 rientra in Italia ed è ingaggiato dall'orchestra di Corrado Bezzi ed entra nel giro dei night alla moda. Ascoltiamolo allora adesso, Gio Sentieri, in questa incisione del 1967, Festival delle Rose, dello stesso Sentieri. Ascoltiamo La mia passeggiata, anche Porcio Gatti con la sua orchestra lo accompagna.
1: È nato un altro uomo nel paese delle rose, dove le rose sono di vetro e le spine sono rose, dove l'amore è come il pane, ma dalla terra non nasce grano. E c'è sempre il sole.

Abbiamo ascoltato questa breve interpretazione con la voce di Joe Sentieri, La mia passeggiata. Nel corso del programma di oggi stiamo parlando molto di Joe Sentieri, perché è mancato il 27 marzo del 2007. Vogliamo ascoltare adesso una voce, quella di Narciso Parigi, una voce anche per alternare un po' quella di Joe Sentieri e le notizie sulla vita di Joe Sentieri. Fior di serenata, la voce è quella di Narciso Parigi.

S'è spezzata un'altra corda alla chitarra, ma che importa, con due corde suonerò. La mia voce è sempre chiara come l'io.

Fior di Serenata di Dampa, o di Panzuti come si può dire, abbiamo ascoltato Fior di Serenata da Narciso Parigi. Il 22 dicembre del 1958, colto da nuovo dalla nostalgia, prende un aereo e la notte di Natale è a casa con il proposito di non partire più. Rientra nell'orchestra di Corrado Bezzi, che gli fa conoscere Carlo Alberto Rossi. La notte della fine dell'anno perde la voce e deve sottoporsi a un intervento chirurgico. Nel 1959 diventa popolarissimo. Nel giro di pochi mesi vince il Festival di Pesaro, Lucca, Cagliari, Taranto. Si classifica secondo al Festival del Mulichiere, gira il film Udatori la sbarra. Gli vengono assegnati il disco d'oro, il jukebox d'oro, il microfono d'oro. Caberlaba di Asiago si piazza ai primi posti con la Hipparei, con Ritroviamoci e Milioni di scintille, composte da Domenico Modugno, un pezzo difficile e spigoloso, interpretato con somma bravura. Dinamico, ricco di comunicativa, il sorriso accattivante sul palcoscenico, corre e si agita mandando in delirio il pubblico. Il 1960 si apre con la vittoria a Canzonissima con Piove, un mese più tardi con Vilma De Angelis e al terzo Festival di Sanremo con Quando viene la sera e La porta al finale e Mezzanotte con Sergio Bruni. Entrambe le canzoni si piazzano nei posti alti della classifica. Il fatto più curioso è che Sentieri raggiunge la seconda posizione della Hipparei con Libero, presentata alla manifestazione sanremese da Domenico Modugno in coppia con Teddy Reno. Ascoltiamone questa incisione del 1960, Serenata per te, interprete Gio Sentieri.

dalla voce di Gio Sentieri. Dal 1960 abbiamo ascoltato questa delicatissima interpretazione di Serenata per te. E parliamo ancora di lui. Dal 1960 partecipa al Festival di Milano, alla Sei giorni della canzone al Festival dei Musichieri, incide Welcome to Rome, la marcetta inaugurale di Zanfagna e Vancheri, inno ufficiale delle Olimpiadi. Al Festival di Sanremo nel 61 entra in finale con Lei, una dedicata canzone di sua composizione su versi di Riccardo Pazzaglia, presentata con Fausto Cigliano. Al giugno della canzone napoletana porta in finale La musica con Miranda Martino e presenta la divertente O Lione con Nino Taranto. In Francia vince il premio Exodus. Nel 1962 è ancora finalista al Festival di Sanremo con Cipria di Sole, un brano molto elegante firmato da Giuseppe Marotta e Salvatore Bazzocco. Sentieri tuttavia non sa amministrare il successo improvviso e clamoroso che già stava volgendo le spalle, così come era successo per altre occasioni precedenti in America. Al Festival Sanremo del 1963 non riesce nemmeno ad entrare in finale. Poco dopo vince il Festival di Zurigo con Eternamente tu, ma è l'ultimo guizzo di una favola breve e meravigliosa. Autore elegante, sensibile, è stato uno dei primi cantanti a musicare le sue canzoni, ma sotto questo aspetto purtroppo non è stato mai valorizzato come si sarebbe voluto. Ascoltiamolo ancora Gio Sentieri in questa canzone che ha per titolo Scegli una stella.

John sentirvi questa interpretazione di Scegli una stella, e noi abbiamo scelto di parlare molto di John Santieri nel corso del programma di oggi perché ha avuto una vita molto movimentata e con tantissime difficoltà. Con l'orchestra diretta da Enzo Ceragioli nel 1960 possiamo ascoltare di Concina e Cherubini Cittadino dei Cieli, la voce è quella di John Santieri, della quale abbiamo parlato molto di lui nel corso del programma e abbiamo ascoltato alcune significative sue interpretazioni.

E non può mancare senz'altro anche un accenno alla canzone È mezzanotte. Gio Sentieri, composizione di Testa, Cozzoli e compari.

è mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti,

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone.
0: Con la radio.
4: E anche oggi abbiamo finito questo nostro programma dedicato maggiormente a Rino Sentieri, che è mancato il 27 marzo del 2007. Grazie del vostro cortese ascolto e a risentirci.
5: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di tutti credenti

26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente, raid di Israele sulle strutture di Hezbollah in Libano, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, ucciso a Gaza dell'IDF Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. La guerra in Ucraina, la preoccupazione e la vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi recenti di Papa Leone è stata espressa al termine dell'udienza generale. La guerra, ha detto il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Ondata di calore in Europa, vittime in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo, domani afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohamed Hodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
2: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita il territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. In corso scontri diretti con Hezbollah, che lancia i micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatie. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando è iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohamed Hodeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatia in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Antonella Mitola.
3: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kherniv, nel nord del paese. Non si registrano vittime. Le forze armate ucraine, d'altro canto, hanno attaccato Sebastopol in Crimea con droni e presumibilmente anche con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Anche qui non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio del 2027 le sanzioni alla Russia. E preoccupazione e vicinanza a quanti soffrono in Ucraina a causa dagli attacchi recenti è stata espressa al termine dell'udienza generale da Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
4: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
5: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
4: Il pontefice pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
5: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
4: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
5: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
4: Da Roma, Rita Salerno.
1: Lasciamo gli esteri, apriamo la pagina politica italiana, torna sul tavolo con il voto di domenica scorsa il dibattito sulla nuova legge elettorale. Da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bistecchierie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Alla Camera da oggi uno scranno sarà dedicato a Giacomo Matteotti, che il 30 maggio del 1924 pronunciò lo storico discorso contro il fascismo e gli sarebbe costato la vita. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto. Allora la cronaca: Milano violenta. Ieri sera nella stazione ferroviaria di Milano Certosa un 22enne è stato accoltellato durante una rissa ed è morto poche ore dopo in ospedale. Andrea Domaschio.
7: La vittima dell'aggressione fatale si chiamava Gianluca Ibarra Silveira, nato in Italia 22 anni fa da una famiglia originaria dell'Ecuador. Trasportato d'urgenza all'ospedale milanese Fate Bene Fratelli, il giovane è deceduto intorno alle 2 della notte scorsa per arresto cardiocircolatorio dovuto alle gravi ferite da arma da taglio riportate. La rissa mortale sarebbe scoppiata nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22, ignoti per ora i motivi. Insieme al giovane c'erano i suoi fratelli quando è stato accerchiato dal branco. Uno di loro è stato portato all'ospedale Sacco in codice verde, con leggera abrasione alla mano e alla gamba destra. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, gli autori dell'aggressione sarebbero fuggiti su un treno in partenza per Treviglio. Le indagini per individuarli e arrestarli sono in pieno svolgimento. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Grande ondata di calore su tutta l'Europa. Vittime si registrano in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi. Domani AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Monica Di Loreto.
8: L'Europa è nella morsa di un anticiclone subtropicale che sta riscrivendo le mappe del caldo. Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, ovunque temperature record. In Francia oltre 350 stazioni meteo hanno superato i massimi di maggio e il governo conferma 7 morti legate alla calura. Nel Regno Unito, nel maggio più caldo di sempre, salgono a 6 le vittime annegate mentre cercavano refrigerio. La stessa cupola di calore investe l'Italia, dove il caldo è arrivato con settimane di anticipo. Temperature percepite fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Roma e Torino, e da domani scatta il primo livello di emergenza. 4 città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, con rischio per tutta la popolazione. Già oggi sono 12 le città in arancione, che diventeranno 14 domani con Milano e Verona. Un anticipo d'estate che prefigura una stagione lunga, torrida e segnata da ondate di calore sempre più precoci. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Recupero oggi in borsa del titolo Ferrari dopo il tonfo di ieri. Giuseppe Caporaso.
9: La Ferrari spiazza il mercato con Luce, la prima vettura elettrica 100% della casa di Maranello. Analisti appassionati si dividono sul nuovo modello. La silhouette della vettura ha una forma simile ad una conchiglia, la velocità massima raggiunge i 310 km/h e prevede un'autonomia superiore ai 530 km. L'auto è...
10: Si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La scuola salvata. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno e Daniele Morini.
11: Gli alberi sradicati dal vento non sono adatti per essere trapiantati altrove, perché hanno lasciato le radici nella terra. Chi vuole trapiantarli in altra terra deve invece avere cura di liberare a poco le radici, una dopo l'altra. A dirlo è San Francesco di Sales, il vescovo francese che con il suo messaggio anima l'odierno movimento educativo salesiano. Nell'istituto a lui dedicato a Città di Castello, in Umbria, il rischio che le radici venissero recise è stato concreto. Erano i primi anni 2000. Le suore che dal 1816 gestivano l'attività scolastica si accorsero di non riuscire più a proseguire nella missione che, con il passare degli anni e la costruzione di un'offerta che andava dal nido alla maturità, si era fatta sempre più impegnativa. Medie e liceo erano a rischio chiusura, ma il subentro della cooperativa Libere di Educare riuscì nel 2002 a scongiurare quell'ipotesi. Le suore, radice salesiana della proposta educativa, furono trapiantate insieme alla loro scuola, come racconta Suor Lovely Totti Paranolil.
12: Noi non siamo staccati del tutto. La congregazione ha mandato sempre una suora per insegnare la religione, più fino a due anni fa le suore si prestavano il servizio anche nella scuola materna. Quindi il nostro contributo, abbiamo dato sempre la nostra presenza per l'educazione di questo popolo, di questa città.
11: In alcuni casi genitori e figli frequentano gli stessi spazi. Laura Braganti è un'educatrice del nido, ma anche la mamma di Elisa, una studentessa del liceo delle scienze umane.
13: E lei comunque ha fatto questa scelta non dovuta al fatto che la mamma lavorasse all'interno di quella scuola, ma è stata una scelta convinta, e avendo le idee chiare su quello che vorrà fare nel suo futuro, vorrà diventare una maestra. Quando è entrata dentro quella scuola si è sentita come a casa, accolta, e ha pensato che quella fosse la scuola adatta a lei.
11: Davide frequenta il quinto anno del liceo economico, ma la sua storia all'istituto San Francesco di Sales inizia all'asilo.
14: Non ho mai cambiato, anche perché ci sono tutte le varie materne, elementari, medie, superiori, il rapporto che si è creato nel tempo con compagni, insegnanti e varie figure scolastiche è sempre stato un ottimo rapporto, e quindi ho preso la decisione di non cambiare e restare qua dove mi trovo bene. Magari in una scuola pubblica, nelle altre scuole un insegnante ha 500 ragazzi per primo superiore, secondo superiore, qui invece ne hai solo 20, e si viene a creare un rapporto che è molto più intimo, vero, dove tu riesci a confrontarti con l'insegnante.
11: L'indirizzo generale è quello dell'accompagnamento verso la libertà di pensiero, come spiega il dirigente scolastico Simone Polchi.
15: Il nostro slogan è liberi di educare per educare alla libertà. La scuola cattolica è la scuola che accoglie la persona e quindi è libera di educare, libera di proporre il suo progetto educativo. Come un bambino o un ragazzo diventa libero? Solo se ha davanti una guida autorevole che fa una proposta seria con cui il ragazzo e il bambino può confrontarsi. Davanti a questa proposta può scegliere, può dire sì o no e può iniziare il percorso della sua libertà.
11: Una questione educativa e di filosofia generale. Proprio da un docente di filosofia, Simone Cistellini, arriva forse il sunto di questo modo di sentire.
16: E se un ragazzo
15: finito il percorso liceale, non ricorderà Kant o non ricorderà Hegel, poco importa. L'importante è che si porta dietro un'esperienza di relazione, un'esperienza di libertà, che a mio avviso sono strumenti utilissimi che uno studente o una studentessa può mettere in atto, può utilizzare nella vita che gli aspetta, nel mondo che gli aspetta.
10: Si sente la chiesa delle persone.
16: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Nattuno, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nattuno, vengo anch'io, Nattuno, vengo anch'io, Nattuno, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nattuno, vengo anch'io, Nattuno, vengo anch'io, Nattuno, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, Nattuno, vengo anch'io.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Il nuovo appello di Papa Leone per l'Ucraina stamane in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Sono preoccupato per la guerra, ha detto, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti contro i civili. A Roma i lavori dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso, la conferenza stampa con il Cardinale Presidente Matteo Zuppi, con i temi trattati nell'assise dei Vescovi domani mattina intorno alle 10.45 e in chiusura dei lavori anche l'incontro con Papa Leone. Il ministro della difesa di Israele Katz ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Ode, è stato ucciso nell'attacco che è stato lanciato ieri a Gaza. Il ministro è tornato anche sull'argomento dell'immigrazione volontaria dalla striscia e anche del piano di emigrazione che sarà attuato nei tempi, ha detto, e nei modi appropriati. Hezbollah ha dichiarato in un comunicato che i suoi miliziani intanto si sono scontrati a distanza ravvicinata con le forze israeliane nella città di Zawatar, situata a nord del fiume Litani, al margine della cosiddetta linea gialla imposta dallo Stato ebraico nel sud del Libano. 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati e sono giunti oggi dalla Libia a Roma via Istanbul. Il gruppo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio dalle forze militari libiche. La Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, operazione che sarebbe stata disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito dell'inchiesta coperta da segreto istruttore, diversa dal caso Plus Ultra relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga ancora la stessa corte. È morto durante la notte il 22enne di origini ecuadoriane, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero scappati con un treno diretto a Treviglio. Ancora una morte sul lavoro, un operaio 35enne originario dell'Ucraina, dipendente di un'azienda operante nel campo dell'installazione di impianti fotovoltaici, è morto ieri. La notizia però si è appresa soltanto oggi in Contrada Gravilla, in territorio di Franco Fonte nel Siracusano. L'uomo, per cause da accertare, è stato schiacciato da un pallet contenente i pannelli fotovoltaici. Torniamo alle 15.
2: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, il transito nello stretto di Hormuz è ancora vietato alle navi appartenenti a paesi ostili, sottolinea una nota delle guardie rivoluzionarie iraniane. Sui mercati però resta la speranza per un accordo. Poco fa il petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, umiliati, è preoccupante. Se sono poi le istituzioni è ancora più preoccupante. Così il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, ha definito le violenze e i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. La conferenza stampa oggi, poco dopo le 13, nell'atrio dell'aula Paolo VI, mentre è in corso l'assemblea generale della CEI che domani si chiuderà con l'incontro con Papa Leone. E l'udienza del pontefice questa mattina, la preoccupazione per le vittime civili nel conflitto ucraino.
2: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
2: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
3: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
3: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Questa mattina gli agenti della Guardia Civile sono nella sede centrale di Madrid del Partito Socialista Spagnolo alla ricerca di prove su presunti finanziamenti illeciti ricevuti dal partito del primo ministro Sanchez, che questa mattina era in Vaticano per incontrare Papa Leone. Il premier spagnolo ha commentato: se ci sono irregolarità interverremo in modo severo, escluso comunque il voto anticipato. È morto durante la notte il 22enne di origine ecuadoriana, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti a bordo di un treno diretto a Treviglio. È tutto, torniamo alle 16.
4: RNC presenta
5: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
6: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, Buongiorno. Come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni di italiani che devono fare questa dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi?
7: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730, perché come diceva lei, prima viene presentato il modello 730 fin da prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato entro con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere nelle nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici, in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
6: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazioni dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
7: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione, perché vedete la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità, qualche volta non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
6: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno, sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
7: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti appena hanno scaricato le prime CU. Abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti, entro i tempi diciamo stabiliti, prima ancora che la precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale e quindi per loro veniva un problema. Il problema era quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori. Per cui, ottenuto questo risultato, che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti diciamo a riportare correttamente la CU di quei lavoratori. Così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a far correggere all'INPS altre 270.000 CU, perché avevano sbagliato con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 un reddito e quindi hanno presentato la dichiarazione del reddito, gli eredi, e lì ci sono state degli errori, perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
6: Questi sono stati gli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
7: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare addirittura, la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui diciamo rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
6: Ecco, Presidente, insomma, i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non sono nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione, dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale. C'è tutto un lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
7: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati, perché diciamo c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno, questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché come dire, noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
6: Un'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
7: C'è spazio sicuramente per tutti, e su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere come dire, una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini, per cui noi diciamo sempre rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzioni, quindi come dire, io credo che
6: semplice,
7: questa
6: ma non
7: sia
6: per
7: la
6: tutti.
7: Ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
6: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, presidente del CAF della UIL, Giovanni Angeleri. Noi ci prendiamo qualche istante per Grazie. Un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio. Che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità, quali quelle principali? Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto è importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF, Giovanni Angileri, nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale del CAF della UIL. Benvenuta, dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante a suo giudizio in questa dichiarazione dei redditi 2026.
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli. O meglio, è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS. Però questo assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però la cosa molto interessante è che è vero che io non posso più usufruire delle detrazioni per il figlio a carico se ho un figlio, supponiamo, di 31 anni, di 32 anni, però se è fiscalmente a carico, cioè se ha un limite reddituale pari a 2.841, io genitore posso portarmi in detrazione le eventuali spese che io sostengo per mio figlio, che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie oppure le tasse universitarie oppure la locazione per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura perché mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle, insomma.
2: Certo, allora, diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli comprese tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni, e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per tre. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione, e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo per una platea un po' più anziana.
2: Guardi, l'abbonamento dei mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente. Quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso. Perché?
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese, e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico. Quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio, perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini, che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti. Quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini. Lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente. E poi, quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato, oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché diciamo noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere, e il CAF, poiché appone il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
2: Allora, per quanto riguarda l'auto, è chiaro che quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto, perché è quella, diciamo, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare. Quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura, e può farlo ogni 4 anni, quindi ha una serie di agevolazioni, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per l'autovettura.
1: Grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale CAF della UIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione, e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'Assemblea dei Vescovi in Vaticano. Nel pomeriggio sarà votato il documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta invece la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Rispondendo poi ai giornalisti, il presidente della CEI ha parlato dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati e umiliati è preoccupante, ha detto Zuppi. Se sono poi le istituzioni, è ancora più preoccupante. Domani mattina la conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi con l'incontro con Papa Leone. E il Pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale, ha lanciato l'appello per fermare la guerra in Ucraina.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano, revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. L'Oman invece gestirà insieme all'Iran il transito delle navi. L'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di questa mattina della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 17.
3: RMC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: RNC.
2: RNC.
1: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.
4: I would be

Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Poco fa una nota della Casa Bianca ha seccamente smentito le notizie della TV di Stato iraniana secondo la quale ci sarebbe una bozza di memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, che era stato ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicino al territorio iraniano, revocando il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si sarebbe impegnata a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. L'Assemblea dei Vescovi in corso in Vaticano. Questo pomeriggio ha atteso il voto sul documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Domani l'Assemblea dei Vescovi incontrerà in conclusione Papa Leone, il pontefice che oggi ha lanciato un nuovo appello per la pace in Ucraina in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Ed ora la pagina politica, densissima di notizie da Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
2: In attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%. Il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine, scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bisteccherie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroggia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: All'ospedale Spallanzani di Roma il medico chirurgo di Medici Senza Frontiere è entrato in contatto in Congo con una paziente poi risultata positiva ad Ebola. Il medico non ha sintomi, il contatto diretto con i pazienti risale al 18 maggio scorso. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.

Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore. Dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
1: La vita è un sogno. Fanne una realtà.
2: È stato scritto: solo chi è abbastanza folle da pensare di poter cambiare il mondo lo cambia davvero. E poi un viaggio di 1000 miglia comincia con una visione. E ancora, il mondo si sposta per lasciar passare chissà dove sta andando. Il segreto della vita è tutto qui: pensare in grande e agire nel piccolo. Se ti fermi al solo sogno, rischi di staccarti dalla realtà. D'altra parte, se affronti soltanto le piccole cose di ogni giorno senza un grande progetto, rischi di rimanerne imprigionato. Perciò non recintare i tuoi sogni. E sogna possibilmente assieme ad altri. Così succederà come a un sentiero di campagna. Non c'era, è passata tanta gente. E la strada si è fatta. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
1: Rimettiti completamente al volere di Dio, perché egli pensi attraverso la tua mente, agisca attraverso le tue mani. Fa tutto ciò che la grazia di Dio, nella tua coscienza, ti dice di fare. Prendi qualsiasi cosa egli ti doni e donagli qualsiasi cosa egli ti prenda. La buona novella consiste nel fatto che Dio ama il mondo attraverso di te. Tu, quando diffondi l'amore del Signore, sei la buona novella di Dio.
2: Sono qui per inseguire un sogno, e questo sogno è tutta la mia vita. Sogno una vita in cui nessuno ha bisogno di portare una maschera, perché non teme che uno possa utilizzare qualcosa contro un altro. Sogno una vita in cui nessuno ha bisogno di erigere attorno a sé una barricata, perché non c'è alcuno che gli voglia far del male. Sogno una vita in cui nessuno ha bisogno di nascondere le proprie debolezze e simulare buone qualità, perché si sente accettato così com'è. Sogno una vita in cui nessuno viene condannato perché pensa o agisce in maniera diversa dagli altri. Sogno una vita in cui nessuno pensa di essere migliore del vicino. Sogno una vita in cui nessuno si vede serbare rancore per i propri errori, perché si è capaci di perdonare. Sogno una vita in cui nessuno è costretto a rimanere solo nella necessità e nel bisogno, perché trova veri amici dappertutto. Sogno una vita in cui nessuno viene costretto in uno stampo, ma può piuttosto essere e divenire pienamente se stesso. Sogno una vita nella quale il perdono per se stessi fa vivere il passato come ricchezza e non come colpa. Sogno una vita nella quale non ho bisogno di cose grandi fuori di me, perché mi sento grande dentro di me. Questo sogno è la mia realtà. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: Il 10 settembre 1946, mentre ero in treno diretta a Darjeeling per fare gli esercizi spirituali, sentii la chiamata dentro la chiamata. Gesù dentro di me mi chiedeva la disponibilità a lasciare tutto e a fare il suo lavoro nei sobborghi per servire i più poveri. Quella voce si fece sentire varie volte nei 2 anni successivi. Io provai ad avanzare perplessità. Mio Gesù, quello che mi chiedi è troppo grande per me. Riesco a malapena a comprendere la metà delle cose che desideri. Non sono degna. Sono peccatrice. Sono debole. Vai, Gesù, e cerca un'anima più degna e più generosa. Ma più pregavo, più diventava chiara la voce nel mio cuore essa mi diceva: hai sempre affermato, fa di me ciò che vuoi. Ora voglio agire. Lasciami fare, mia piccola sposa, mia piccola cara. Non temere, io sarò sempre con te. Lasciami agire, non respingermi. Confida in me con amore, confida in me ciecamente.
2: Da un recente sondaggio risulta che per i giovani le cose più importanti nella vita sono, nell'ordine, la famiglia, il lavoro, l'amore, lo svago e il tempo libero, lo studio e gli interessi culturali, le attività sportive, l'impegno sociale, l'impegno religioso, l'attività politica. I sociologi affermano che la mappa dei valori si sposta verso una socialità ristretta. Ogni valore viene interpretato in chiave individualistica. Lavoro, amicizia e autorealizzazione vengono posti sullo stesso piano. La libertà, l'uguaglianza, i giovani ci credono, ma non fanno niente perché siano un diritto per tutti. Lo stesso volontariato è scelto come momento di crescita personale, di ricerca individuale, più che come servizio al prossimo. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: Inizia e concludi la giornata con la preghiera. Vai a Dio come un bambino. Basta che tu gli parli. Digli tutto. È tuo padre. Prenditi cura di pregare fino a quando il tuo cuore sarà capace di contenere il dono che Dio fa di se stesso.

0: La vita è una sfida. Affrontala.
1: Lo scrittore Jack Parr ha avanzato un'osservazione profonda. La mia vita mi sembra un lungo percorso a ostacoli, e l'ostacolo principale sono io. Tu spesso vivi al di sotto delle tue possibilità, e invece di affrontare la vita come si presenta, in modo da crescere umanamente sano e vigoroso, come la quercia che diventa forte con il sole e con il vento, ti rinchiudi dentro il tuo io, come una ghianda. Dovresti invece affrontare la realtà come una gara, con la volontà di mettercela tutta e con il desiderio di vincere. Soltanto così puoi crescere, imparare, cambiare, progredire. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
0: Tutto dipende da queste parole. Voglio o non voglio. Nell'espressione voglio devi riversare tutte le tue energie. Non si può amare Dio che a proprie spese. Il primo passo verso la santità è la volontà di conseguirla. Perché imitare lo struzzo che nasconde la testa sottoterra? Sii coraggioso e affronta la vita a testa alta. Restando riparati e al sicuro, non si rischia nulla, ma in compenso si perde tutto. Non devi avere paura, perché Dio è amore. Se Dio ti ama, dal momento che Lui è Padre amoroso, non smetterà di aiutarti.
1: Christian Larsson ha scritto: prometti a te stesso di essere così forte che nulla potrà disturbare la serenità della tua mente. Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore ad ogni persona che incontri. Di far sentire a tutti i tuoi amici che c'è qualcosa di grande in loro. Di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà. Prometti a te stesso di pensare solo al meglio, di lavorare solo per il meglio, di aspettarti solo il meglio, di essere entusiasta del successo degli altri come lo sei del tuo. Prometti a te stesso di dimenticare gli errori del passato, per guardare a quanto di grande puoi fare in futuro, di essere sereno in ogni circostanza e di regalare un sorriso a ogni creatura che incontri. Di dedicare così tanto tempo a migliorare il tuo carattere da non aver tempo per criticare gli altri. Prometti a te stesso di essere troppo nobile per l'ira, troppo forte per la paura, troppo felice per lasciarti vincere dal dolore. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
0: Nei pressi del bazar c'era una donna moribonda più per la fame che per la tubercolosi. Le diedi qualcosa per aiutarla a dormire, ma la donna aveva bisogno di cure. Mi resi conto di tutta la mia povertà. Se avessi almeno potuto offrirle una tazza di latte caldo, il suo corpo gelido avrebbe ricevuto un po' di vigore. Un'anziana donna mi avvicinò e mi disse: «Madre, grande madre, sei diventata una di noi e per noi. Che cosa meravigliosa, che sacrificio!» Le risposi che ero felice di essere una di loro. Lo ero veramente. Vedere i loro visi tristi e sofferenti illuminarsi di gioia, almeno alcuni, perché la madre era venuta. Ne valeva la pena, dopo tutto.
1: Ludwig van Beethoven maneggiava con difficoltà il violino. Il suo insegnante lo definiva senza speranza come compositore. Walt Disney fu licenziato da un direttore di giornale per mancanza di idee. Fallì molte volte prima di costruire Disneyland. Albert Einstein fu definito mentalmente ritardato dal suo insegnante. Fu espulso dalla scuola e gli venne negata l'ammissione al Politecnico di Zurigo. Henry Ford fallì e si ridusse al verde 5 volte prima di avere finalmente successo. Winston Churchill fu bocciato in prima media. Divenne primo ministro a 72 anni. Preghiamo con Madre Teresa.
2: Vergine Maria, Madre nostra, ti prego, dai a tutti noi il coraggio di accettare tutto ciò che non vorremmo accettare nella vita. Oh Maria, Madre della Misericordia, donaci gioia e pace e fa che possiamo avere l'uno per l'altro la stessa misericordia che tu hai per noi.
1: Dal libro del Siracide. Quando è necessario farlo, non tacere, perché la sapienza si manifesta quando parli e l'educazione ricevuta quando prendi posizione. Non metterti contro la verità e riconosci i tuoi limiti. Non vergognarti di ammettere i tuoi torti, sarebbe come andare controcorrente. Conserva la tua indipendenza di fronte agli stupidi. Non lasciarti influenzare da chi ha il potere. Lotta per la verità fino alla morte. Dio, il tuo Signore, lotterà con te. Non essere all'avanguardia nelle idee e fiacco nell'azione. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
2: Diventa capace di difendere le tue convinzioni. Resta sempre la stessa persona in casa, a scuola, in chiesa, anche se le tue convinzioni possono renderti impopolare.
3: RNC ha presentato Vivi Davvero, Madre Teresa, La Forza dell'Amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: non mi dai del tu.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Assemblea CEI al voto, le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale, domani l'incontro con Papa Leone. Ucraina, il pontefice oggi ha lanciato un nuovo appello contro i raid che uccidono i civili. Bruxelles apre all'adesione di Kiev il no netto della Lega. L'Iran rende nota una bozza di accordo con numerosi dettagli, ma la Casa Bianca dice non credete alle notizie rese note da Teheran. L'ondata di caldo con le ore contate, dopo i picchi anomali, già da domani temporali al nord abbasseranno le temperature, ma ci sono ancora bollini rossi al centro-sud. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Si votano le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale e domani c'è grande attesa naturalmente per l'incontro con Papa Leone. Nicola Ferrante.
1: Con lo sguardo sul futuro, la Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio. Nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il cardinale Matteo Zuppi, che torna sull'urgenza di quest'epoca: pace e disarmo.
2: Dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario.
1: Sulla scia di Papa Leone, il porporato risponde ai giornalisti che gli chiedono dell'aggressione alla nuova flottiglia.
2: Di profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e, a mio parere, anche per chi ha esercitato quella violenza.
1: A fianco di Zuppi un altro porporato, il cardinale Roberto Repole, che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all'Assemblea le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
3: Ciò che su cui si sta lavorando non è qualcosa che deve sostituire.
1: Attesi, voto finale, esito al nuovo testo, 4 le linee d'orizzonte già individuate per la Chiesa italiana dei prossimi anni: 1 riportare al centro il dono della fede, 2 puntare alla vita comunitaria, 3 dare impulso a una corresponsabilità differenziata e 4 verificare l'adeguatezza delle strutture. Domani mattina l'abbraccio con Papa Leone. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: E come detto nei titoli, il pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale del mercoledì, ha lanciato un appello accorato per la pace in Ucraina. La guerra però non si ferma, scontri da entrambe le parti. Vito De Torre.
4: Il portavoce del Cremlino ha parlato senza giri di parole di attacchi sistematici che verranno lanciati contro la capitale ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che saranno colpiti i centri di comando, i palazzi del potere. Addirittura il ministro degli Esteri russo ha contattato il segretario di Stato americano per suggerire un trasferimento immediato di tutti i cittadini statunitensi da Kiev per ragioni di sicurezza. La paura della popolazione resta alta. La rappresaglia russa dei giorni scorsi è stata durissima. Il Papa, nel corso dell'udienza generale di oggi, ha espresso la sua vicinanza a coloro che soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili.
5: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
4: Vito De Torre, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, quella nel Medio Oriente, Israele ha proseguito con i raid che hanno riguardato il Libano, ieri anche Gaza, con l'uccisione di uno dei capi legati ad Hamas. L'Iran ha reso noto nel pomeriggio una bozza d'intesa per fermare la guerra, ma poco fa la Casa Bianca ha smentito dicendo non credete ai media iraniani, eppure qualcosa si muove. Massimiliano Cochi.
6: A guardare le borse, che di solito non sbagliano, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra vicino. Per la prima volta dopo molte settimane, infatti, oggi il prezzo del petrolio è sceso sotto la soglia dei $90, segno che i mercati sono ottimisti. La nuova bozza di accordo prevede che Teheran entro un mese riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, pur mantenendo assieme all'Oman il controllo dei transiti. In cambio, gli Stati Uniti dovrebbero alleggerire il blocco navale attorno ai porti iraniani e ritirare parte delle proprie forze armate dalle aree intorno all'Iran. I dettagli di questo ritiro però sono ancora tutti da negoziare, così come restano da negoziare altre questioni importanti, a cominciare dal programma nucleare. Seppur in un clima di grande diffidenza dunque, le trattative, grazie alla mediazione del Pakistan, proseguono, anche se per arrivare all'intesa serviranno ancora alcuni giorni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: I deputati ungheresi hanno votato oggi per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Orban. I voti a favore sono stati 133 37 contrari, 5 gli astenuti. La legge doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. A Madrid gli agenti della sede del Partito Socialista stamane, mentre il presidente, il premier Sanchez, era in visita dal Papa in Vaticano. Ci racconta tutto Fabio Bulzetta.
7: L'udienza di Papa Leone al premier spagnolo Sanchez anticipa l'imminente viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno. Tra i temi affrontati, il sostegno alla pace, multilateralismo e migranti. Sono ore di pressione per Pedro Sanchez, che non ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella sede del suo partito socialista a Madrid, la Guardia Civile ha effettuato questa mattina una perquisizione in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Sotto inchiesta il fratello minore Davide Sanchez e la moglie Begona Gomez, accusati principalmente di aver utilizzato influenze o di esserne stati beneficiati. Ma il premier, da 8 anni alla guida del governo spagnolo, esclude le dimissioni. No al voto anticipato per interessi di parte. Mentre si indaga anche sull'ex primo ministro socialista Zapatero, intanto il Senato spagnolo ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Legge elettorale, il caso del Mastro tra i temi in primo piano per quanto riguarda il dibattito politico. E allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
8: Buonasera Ugo, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale che approda in aula alla Camera. Il 26 giugno lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere. Giungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113, infine è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Ed ora la cronaca con l'omicidio di Milano, la vittima Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa a Milano. Parla il padre: ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto, loro erano già qui, poi sono andati a casa, ho riconosciuto dai tatuaggi chi ha ucciso mio figlio, è un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana, appunto, a dirlo ancora, lo ripetiamo, è il padre della vittima, una stellata di pochi minuti fa dalle agenzie milanesi. Resta in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Intanto si fa drammatica la situazione in Africa. Lucia Ascione.
9: Non ha sintomi la chirurga italiana di Medici Senza Frontiere, da oggi allo Spallanzani di Roma per effettuare la quarantena e la sorveglianza attiva prescritte nel caso di patologie altamente contagiose come l'Ebola. La dottoressa è un contatto diretto con pazienti, risultati positivi. Valeria Greppi è capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
10: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola, riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV.
9: I contagi ufficiali in Congo superano quota 1.238, i decessi, di cui informa Save the Children, almeno il 25% è rappresentato da bambini. L'Uganda ha chiuso temporaneamente con effetto immediato le frontiere con il paese. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Voltiamo a pagina, parliamo del caldo anomalo domani tra bollini rossi e una possibile discesa delle temperature massime almeno al nord, dove sono attesi già dalla notte i primi temporali. Amelia Cartia.
11: Prima precoce ondata di calore su tutta Italia. Sale l'allerta per le temperature sopra la media, accompagnate da afa e umidità. Tra oggi e domani il picco, con punte di 36 gradi percepiti in pianura padana. Se oggi sono state 10 le città toccate da un caldo da bollino arancione, secondo il Ministero della Salute saranno 4 quelle che già domani dovranno fare i conti con il bollino rosso. Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e a Roma. A determinare questo quadro meteorologico caratterizzato da scenari da pieno luglio e da notti tropicali con temperature mai inferiori ai 20 gradi è la vasta circolazione anticiclonica che si è ormai consolidata sull'area del Mediterraneo.
12: Era un caldo atteso, ma non così onestamente. Aspettavamo un caldo più dolce e invece siamo stati colpiti in pieno da quest'afa già insopportabile.
13: Ecco, magari maggio ci aspettavamo che iniziasse un po' prima il caldo, invece arrivato un po' tutto insieme.
11: Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Aumentano gli studenti con disabilità che sono iscritti a scuola e aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno, ma la piena integrazione è ancora lontana, è quanto emerge dal nuovo rapporto Istat dedicato all'inclusione scolastica e relativo all'anno 2024-2025. Antonella Mitola.
14: Cresce il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo l'ultimo rapporto Istat, lo scorso anno sono stati in totale 377.000, in aumento di 18.000 iscritti rispetto al precedente anno scolastico, cioè il 5% in più. Cresce in parallelo il numero dei docenti di sostegno e cresce la quota di coloro che sono in possesso di una specializzazione, ma la continuità didattica rappresenta uno dei punti critici. Oltre la metà degli studenti infatti ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Il fenomeno interessa per lo più le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ancora lontano il traguardo della piena integrazione. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, oltre 18.000 alunni non usufruiscono del supporto necessario per la loro autonomia e la comunicazione. Quasi uno studente su tre non dispone di un ausilio didattico e informatico adeguato e sono ancora insufficienti le postazioni informatiche adatte agli alunni con disabilità per facilitare l'apprendimento. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: La pagina sportiva con il Giro d'Italia. Valgren ha vinto la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo dopo 202 chilometri. Il danese del team IF Education Easy Post si è imposto praticamente in solitaria con 3 secondi di vantaggio sul norvegese Leknessud e 6 secondi sul nostro Damiano Caruso. Per quanto riguarda la maglia rosa, resta sulle spalle del danese Vingegaard. Domani si corre la 18ª frazione, la FAI della Paganella Pieve di Soligo. Un'occhiata alla borsa di Milano chiude con un meno 0,64%. È tutto per questa edizione delle 18. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
15: RNC, notte di classica.

Benvenuto a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 638, Dio è mia luce.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. All'inizio della celebrazione chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati.

0: confesso.
1: A Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho avuto peccato in pensieri, parole, opere e pensieri, per mia colpa, mia colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Concedi, o Padre, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato a voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio, viva ed eterna. Perché ogni carne è un fiore di campo, l'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Parola di Dio. Amen.

celebra il Signore, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

i tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola con revelazione.

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele, così non ha fatto con nessun'altra nazione.

Il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto a farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Sembra un po' di tornare indietro al tempo di Quaresima, dove la riflessione sulla passione di Gesù era un po' il centro della liturgia, e adesso siamo tornati nel tempo ordinario, sono cambiati i colori dei celebranti e ci viene riproposta questa lettura sulla quale ci soffermiamo per riflettere sul fatto che appunto la passione di Gesù avrebbe dovuto insegnarci qualcosa. Perché cadiamo sempre un po' noi nel rischio di e nel desiderio di stare seduto vicino a chi è più forte, stare seduto sul trono di chi ha potere, per poter condividere quel potere e così poterci risparmiare alcune fatiche. Generalmente chi ha il potere, ecco, non vive proprio tutte le sofferenze di chi il potere non ha. Poi ci sono delle situazioni nelle quali non basta aver potere, non basta avere i soldi, perché poi la sofferenza tocca anche le persone potenti. Però questi due discepoli desiderano in qualche modo partecipare del potere di Gesù, essere illuminati da quei riflettori. Ecco, credo che leggere questa pagina di Vangelo nel tempo ordinario ci ricordi proprio questa cosa, che non è stare seduto su un trono di potere che ci risparmia le sofferenze o che ci risparmia alcune fatiche della vita, tantomeno stare sotto i riflettori delle persone importanti. Anche questo non ci salva da alcune situazioni di vita, da alcune sofferenze. Ciò che ci salva è prendere parte alla vita di Gesù. Potete bere il calice? Sì, lo possiamo. Potete essere battezzati? Sì, lo possiamo. Essere battezzati vuol dire, come dire, diventare amici intimi di Gesù, ricevere il suo stesso spirito. Partecipare al calice non è solo stare alla sua mensa, ma è anche essere amici intimi, coloro che condividono addirittura lo stesso calice alla stessa mensa. Ecco, questo può fare la differenza in quelle situazioni della vita che ci raggiungono e nelle quali è importante non la luce dei riflettori, ma la luce che portiamo dentro, la fede che portiamo dentro, l'aver condiviso con Gesù parte di questo cammino e sapere che in quei momenti della vita è lo stesso Gesù dentro di noi a illuminare i lati più oscuri, più bui della nostra vita. Poi la sofferenza rimane, lo sappiamo, un mistero che Gesù ha voluto attraversare. È interessante il dettaglio, i dettagli con cui descrive quello che gli capiterà. L'essere umiliato, la gente che gli sputa addosso, l'essere flagellato, l'essere deriso. Ecco, sono tutte situazioni nella vita che possono, nelle quali si possono trovare gli uomini e che il Figlio di Dio ha attraversato. Prendere parte con Lui a questa vita, o forse dovremmo dire che Lui prende parte con noi a queste situazioni di vita, lo fa per rimanere amico intimo con noi, per darci quella salvezza che l'uomo desidera in quei momenti. Non è una questione di potere condiviso, ma è una questione di amicizia condivisa, di amore condiviso, di collaborazione profonda tra Dio e la nostra umanità. E allora proviamo a spegnere un po' i riflettori, quel desiderio che abbiamo di stare nei posti di potere, e accendiamo invece quella luce profonda che è dentro di noi, che è dono dello Spirito, che è anche presenza di Gesù risorto.

0: Chiediamo al Signore i desideri che portiamo nel cuore, le preghiere che portiamo nel cuore per noi stessi, per i nostri cari e per l'umanità intera. Diciamo insieme: resta con noi, Signore.
1: Resta con noi, Signore. Signore, sciogli le paure della tua Chiesa, perché professi con coraggio le tue beatitudini dell'umanità e del servizio. Ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Signore, sbriciola i baluardi dell'orgoglio e della supremazia, perché tra i popoli rifioriscano simpatia e fraternità. Ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Signore, slega l'umanità dai lacci dell'ambizione e dell'ingordigia dei sensi, perché riscopra la bellezza della semplicità della vita. Ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Signore, purifica il cuore di chi esercita il ministero dell'autorità, perché promuova il bene comune. Ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Signore, aiuta questa nostra comunità, perché dall'Eucaristia del Cristo morto e risorto impari a donarsi totalmente e gratuitamente agli altri. Ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore. Resta accanto in modo particolare, o Signore, alle famiglie di questi defunti che affidiamo alla tua misericordia. Nell'anniversario ti ricordiamo Calidonna Umberto, preghiamo per Baldi Maurizio, Siriani Antonio, Longo Francesco e Lucia, i defunti della famiglia Calidonna, e ricordiamo anche Attilio che abbiamo accompagnato in questa settimana tra le braccia del Padre. Preghiamo. O Dio nostro Padre, assisti il tuo popolo perché possa ottenere dalla tua generosità ciò che tu stesso ispiri a chiedere con fede, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per la tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni tempo, in ogni luogo, a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. E la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma ci sarà una parola e io sarò salvata.

Oh, yeah.

0: Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Ricordiamo che venerdì ci sarà la giornata di preghiera che ha inizio, sarà la Santissima Trinità, ha inizio la mattina alle 7:15 con la celebrazione della Santa Messa, segue l'esposizione del Santissimo che rimarrà esposto fino alla sera alle ore 19, quando concluderemo la giornata con un momento di preghiera, un momento di preghiera particolare, perché vorremmo, in occasione della festa della comunità della Santissima Trinità, anche ricordare Don Paolo. Ci sono due momenti, c'è un momento di preghiera alle ore 12 dove è prevista l'ora media, e poi ricordiamo che per tutta la giornata sarà presente in chiesa almeno un sacerdote. E poi, se vogliamo partecipare ai festeggiamenti della Santissima Trinità a partire da venerdì sera fino a domenica 31 maggio, c'è una locandina che racconta un po' gli appuntamenti che sono stati organizzati. Tra le preghiere che si avvicinano a chiudere il mese di maggio, ricordo ancora che ci sarà la preghiera anche la preghiera del Rosario alle ore 21 al Pilone. È giusto? Speriamo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buonasera.
1: Canto 585, Madre Santa.

0: Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.
1: Lorenzo, ti regalo la chiave.

0: Di Samuel Barber abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per violino e orchestra Opera 14, Gil Shaham Violino, London Symphony Orchestra, direttore Andre Previn.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e Comunità. L'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone ha espresso stamane la sua preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto in Ucraina, ribadendo il no alla guerra che non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Sentiamo direttamente le sue parole.
4: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
3: Anche ieri a Castel Gandolfo il Papa ha ricordato il dramma del Libano, dove si impiegano bombe guidate dall'intelligenza artificiale, e il dramma di Gaza, dove non arrivano aiuti. Sentiamo allora che cosa ha detto rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto innanzitutto dell'enciclica appena pubblicata.
5: Oggi già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, con alcuni che lavorano in Anthropic. L'invito che è stato espresso ieri dalle due parti penso che sia molto importante, continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo, quindi rinnovo l'appello per la pace.
6: La flottiglia, visto gli attivisti come sono stati trattati,
5: sì.
6: Ammanettati, bendati, si è superata una linea rossa. Lei che cosa ha provato?
5: Ma lì bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: Nella catechesi di stamani, dedicata alla Sacra Liturgia, Prevost ha invece invitato a non contrapporre tradizione e progresso, ricordando che mutamenti radicati nell'autentica tradizione sono avvenuti costantemente lungo i secoli, al fine di consentire ai fedeli una fruttuosa partecipazione, e che per il bene di tutta la Chiesa ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale per evitare il disorientamento dei fedeli. Sentite.
4: Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace di influire su di esse e addirittura di trasformarle. La liturgia è stata così per secoli un motore di evangelizzazione. Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica, cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti. Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Il Magistero conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. Il progresso evocato dalla Costituzione conciliare non compromette affatto la comunione ecclesiale, intende piuttosto confermarla e favorirla. Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.
3: Le guerre, le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace sono stati al centro dell'udienza al presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Nel corso dei colloqui cordiali, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, è stato espresso compiacimento per l'imminente viaggio apostolico del pontefice in Spagna, segno delle buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Spagna. E a proposito di guerre, la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Marvelli delle diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro, ha promosso un interessante seminario dal titolo significativo di Disinnescare la bomba. Si può ancora usare la Bibbia per giustificare la guerra? Seminario che si concluderà domani. Abbiamo chiesto al coordinatore, Don Maurizio Marcheselli, in che cosa è consistito il percorso e che cosa c'è in programma domani, quando si prevede appunto una chiusura, direi, in grande stile.
1: Il percorso è stato pensato come un'offerta per gli studenti della licenza in teologia, ma aperto a un pubblico il più vasto possibile, perché il tema è risultato di estremo interesse. Ogni volta che abbiamo provato a fare un sondaggio abbiamo avuto una risposta di attenzione molto alta. Quindi abbiamo avuto un numero di iscritti direi piuttosto elevato, 120 persone iscritte, in parte hanno seguito in presenza, in parte online. Il percorso era articolato in 4 moduli e la preoccupazione era quella di prendere lo spunto dalla situazione attuale, soprattutto quella che si è generata in Medio Oriente, per una riflessione però di ampio respiro. Non abbiamo noi come facoltà teologica le attrezzature per una riflessione geopolitica, quindi noi abbiamo voluto offrire punti di riflessione in merito a qualche cosa che ci è di competenza, cioè come si legge la Bibbia. Si può ancora oggi usarla per giustificare azioni violente, per giustificare la guerra? E abbiamo provato di rispondere in 4 moduli. Il primo era di tipo storico. Abbiamo voluto fare i conti con la nostra storia, la storia di cristiani, la storia della Chiesa cattolica latina, la Chiesa d'Occidente. Quindi abbiamo affrontato la questione delle crociate e di come è stata usata la Bibbia in quel contesto. Poi abbiamo fatto un secondo modulo per mettere a fuoco l'importanza di un approccio storico alla scrittura, perché questo aiuta a ridimensionare il contenuto di certi testi o a meglio comprenderlo, e specificamente quelli relativi alla guerra santa, cosiddetta, la guerra del Signore. E su questo abbiamo proposto delle riflessioni che sono di per sé aconfessionali, o meglio interconfessionali. Sono accettabili da credenti e non credenti, da confessioni credenti diverse. Quindi un po' l'importanza di avere una consapevolezza di come la Bibbia è nata, dei contesti in cui sono stati scritti i vari libri, dei generi letterari che si adottano. E poi siamo passati a come un cristiano legge la Bibbia, e specificamente appunto come un cristiano si rapporta a certe pagine che sembrerebbero prestare facilmente il fianco alla giustificazione della guerra. E abbiamo messo a fuoco allora appunto che cosa significa una ermeneutica cristiana delle scritture. soffermandoci così su alcuni principi di fondo che di fatto risalgono soprattutto alla Dei Verbum, ma poi anche a importanti documenti della Chiesa Cattolica usciti nel postconcilio. Ci è parso di fondamentale importanza la mettere a fuoco come la autocoscienza del soggetto che legge la Bibbia condiziona enormemente l'interpretazione dei testi. Quando la Chiesa smette di pensarsi in modo consapevole e lucido come la Chiesa di Gesù, cioè la famiglia del Messia, e in qualche modo torna a immedesimarsi nell'Israele dell'Antico Testamento, beh, qui può succedere di tutto. Infine abbiamo voluto dare voce a un dato di fatto importantissimo, che è questo, che il mondo ebraico è un mondo molto variegato e al suo interno, nel corso della storia, ma anche nella contemporaneità, esistono ermeneutiche bibliche differenti. Se noi assistiamo da parte di alcuni personaggi di cui i media ci parlano a un certo uso della Bibbia, appunto, per giustificare la guerra, la violenza, non dobbiamo dimenticare che ci sono all'interno di Israele posizioni anche molto molto molto diverse, ci sono letture dissonanti, così le abbiamo chiamate, e abbiamo voluto dare voce a queste letture dissonanti che mostrano come attorno ad alcune grandi pagine della Bibbia, alcuni grandi temi della Bibbia, gli ebrei stessi non hanno la medesima posizione, e quindi che bisogna valorizzare, far emergere, ricordare, parlare anche di quelli che si rifanno alla Bibbia in un modo appunto di tutt'altro genere. I temi grossi erano, potete immaginarlo, appunto il tema terra e guerra, il tema della elezione di Israele, il tema dei diversi messianismi in Israele. E per venire all'altro aspetto della sua domanda, ecco, quest'ultimo è esattamente anche l'argomento che chiuderà il nostro percorso. L'ultimo giorno di lezione avrà un appuntamento doppio, pomeridiano e poi serale. Nel pomeriggio appunto affronteremo questa questione, la diversità dei messianismi all'epoca di Gesù, e la sera invece torneremo sulla questione della terra, guerra, Israele e le genti. Ascolteremo, questa è un po' la peculiarità della giornata conclusiva, un professore della Università Ebraica di Gerusalemme, Israel Knoll, che ha studiato molto appunto soprattutto la questione del messianismo, ma che poi parlerà anche dei testi del Deuteronomio su questo grosso tema, insomma, l'uso della guerra in rapporto al possesso della terra. Accanto a lui avremo un professore della Gregoriana, Massimo Gargiulo, e una professoressa dell'Urbaniana, la Donatella Scaiola. Queste sono le voci con cui arriverà a conclusione il nostro percorso.
3: Ringraziamo Don Marcheselli, e da Bologna ci spostiamo a Castel Volturno, dove prosegue la mobilitazione contro la costruzione del CPR previsto dal governo. Sabato prossimo, 30 maggio, ci sarà il grande incontro pubblico convocato presso il Centro Fernandez dal vescovo di Capua e Caserta Pietro Lagnese. Incontro che vede una vasta alleanza di diocesi, sindacato, ONG e associazioni del territorio. In vista di quell'appuntamento, ieri sera presso il Centro Comunitario San Daniele Comboni c'è stata anche la presentazione del rapporto di monitoraggio sui CPR del tavolo asilo e migrazione. Per parlare di tutto questo diamo il benvenuto a padre Filippo Ivardi, missionario della comunità comboniana di Castel Volturno.
7: Sì, buongiorno a voi.
3: Padre Filippo, voi state continuando a mobilitarvi, a dire no al CPR a Castel Volturno. Io innanzitutto volevo chiederti se ci spieghi, noi qui a Chiesa Comunità ne abbiamo già parlato, ma torniamo a spiegare perché preoccupa tanto l'idea di un CPR a Castel Volturno, qual è la contrarietà?
7: Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie che parliamo di queste cose tante volte sconosciute. Il nostro qui a Castel Volturno, il nostro come comboniani, come associazioni, come rete Castel Volturno solidale e società civile, è un netto e chiaro no a queste strutture che sono considerate come istituzioni totali, come i manicomi di un tempo, e che vanno assolutamente chiuse perché ledono la dignità delle persone. Se ne vuole costruire uno a Castel Volturno, ricordiamo che con il decreto Cutro del 2023 il governo, invece di pensare alle vittime di questa strage, alle inadempienze anche dei soccorsi, con oltre 90 vittime e altri dispersi, restrinse ancora di più un po' quelli che sono i gagli, ecco, contro l'immigrazione. E una delle manovre, sempre ideologiche, sempre di propaganda, era quella di moltiplicare, raddoppiare i CPR in Italia, che erano già 10 e se ne vogliono portare uno in ogni regione, uno è stato portato addirittura in Albania. Si tratta di strutture che ebbero il loro inizio nel 1998, quando venne introdotta in Italia un po' quella che è stata chiamata la detenzione amministrativa, cioè fratelli e sorelle migranti che non hanno i documenti in regola, magari sono scaduti, magari non ce li hanno ancora, hanno un foglio di via, cioè di espulsione, e passano un tempo in queste strutture che all'inizio erano centri per il rimpatrio temporanei, poi con il tempo sono diventati appunto questi centri per il rimpatrio, dove il tempo passato dentro era inizialmente per un massimo di 30 giorni, era stato portato a 45, oggi è stato portato ad un massimo di 18 mesi. I nostri fratelli e sorelle migranti in queste strutture in Italia vivono in situazioni di grande degrado, sia per le condizioni igieniche, condizioni di alimentazione, spesso non hanno contatto con i loro avvocati, spesso non hanno possibilità di usare i loro telefoni, ecco, quindi abbiamo casi di suicidi, abbiamo casi di morti sospette all'interno, l'ultimo Simo Said, cittadino del Mali, è morto nel CPR di Bari nel febbraio scorso. Di fronte a questo degrado, di fronte anche all'opacità del poter avere informazioni su questi luoghi, di fronte al fatto della loro completa inefficacia, perché poi siamo veramente meno della metà viene rimpatriato, in modo particolare c'è un accordo con la Tunisia e quindi ecco, questo è facilitato il rimpatrio per i cittadini tunisini, ma il resto è molto costoso, è molto difficile, ci vogliono accordi bilaterali, quindi facciamo soffrire questi fratelli, queste sorelle, che basta che non abbiano un documento in regola, magari sono qui sul territorio italiano, lavorano già da anni, eccetera, e sappiamo che la nostra macchina burocratica produce tante irregolarità, basta che uno perda un lavoro, non abbia più un contratto, è facile ritrovarsi senza documenti e finire in queste strutture dove appunto c'è una completa inefficacia del risultato, no? Perché i rimpatri sono molto pochi e poi anche tanti numeri sono bassissimi rispetto ai cittadini considerati irregolari dalle statistiche più veritiere, che in Italia dovrebbero aggirarsi attorno ai 400.000. Per noi missionari comboniani, per il nostro impegno qui a Castelvolturno, nessuno è irregolare, diciamo un no chiaro e netto a queste strutture, a questi lager, ma diciamo un sì, con il lavoro di ogni giorno, il sudore di ogni giorno, ad una Castelvolturno solidale, laboratorio di umanità, con il nostro doposcuola qui a Destra Volturno, nella parrocchia di Pesco Pagano, dove facciamo un cammino italiani e migranti insieme, con la nostra scuola d'italiano, insieme a tante altre associazioni del territorio. Ecco, noi crediamo in un'altra possibilità di vita, ecco, che sia quella che Don Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze, ecco, in un'Italia che è già plurale, ecco, e che da multiculturale deve diventare interculturale per valorizzare le ricchezze. Ieri sera abbiamo avuto questo incontro molto importante, molto bello, di presentazione del rapporto sul monitoraggio nei CPR, nei 10 CPR in Italia, che ha portato avanti il TAI, il Tavolo Asilo e Immigrazione. Abbiamo avuto con noi il giurista Gianfranco Schiavone, Rita Cocco della Rete Comuni Solidali e Emanuele Longo dei Medici di Emergency, che sono entrati in queste strutture e hanno raccontato veramente che cosa hanno incontrato. Quindi il nostro lavoro è un no, ma è un coscientizzare la popolazione per far capire questo no, per far capire che tipi di strutture sono e che non ci vogliono né a Castelvolturno e né in nessun'altra parte d'Italia ed Europa.
3: Ringraziamo Padre Filippo Ivaddi e in chiusura diamo una notizia dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso fino a domani in Vaticano. L'Assemblea ha eletto ieri pomeriggio il vicepresidente per l'area nord, si tratta di Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova, eletti anche i membri del Consiglio per gli Affari Economici, Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Fabio Dalcina, arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Maurizio Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, e Monsignor Mauro Parmigiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina. Rinnovati anche i presidenti delle 12 commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio Permanente per il prossimo quinquennio. Per oggi abbiamo concluso, ringrazio Lorenzo Sade in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
1: Una casa per tutti fa parte del progetto Casa Insieme. Scopriamolo ascoltando Giovanni Pontali, responsabile del progetto per la Caritas della Spezia.
2: Progetto Casa Insieme, un progetto 8x1000 che ha l'obiettivo di far incontrare l'offerta di case con chi la casa la sta cercando. Nel nostro territorio sono migliaia le case che in questo momento sono libere e il poter incidere su un problema strutturale come quello della ricerca di un affitto sostenibile nel tempo per tante persone e tante famiglie che sono alla ricerca di un alloggio che corrisponda alle loro necessità è quello che stiamo cercando di fare grazie all'aiuto di tantissimi sacerdoti, di tantissime persone, di tutta la comunità. È un progetto ambizioso che si offre di poter sostenere le persone in tutte quelle pratiche che riguardano la locazione di un alloggio, accedendo anche al microprestito, accedendo anche a dei percorsi di garanzia e di aiuto e di accompagnamento per quello che riguarda piccoli lavori di ristrutturazione, l'acquisto del mobilio e tutte quelle parti che consentano a una persona di avere soddisfazione nell'offrire, nel mettere a disposizione una casa e agli inquilini di avere un luogo finalmente dove poter sviluppare il loro progetto di vita. Una casa per tutti è il nome della campagna che abbiamo promosso nell'ambito del nostro progetto. È una campagna che si rivolge innanzitutto ai sacerdoti della nostra comunità, perché proprio dalle parrocchie possa nascere un seme che germogli nella possibilità di aumentare sempre di più la solidarietà, la sensibilità rispetto a questo importantissimo tema di dignità della persona.
1: Don Manrico Mancini e Don Pietro Milazzo sono tra i molti sacerdoti sostenitori dell'iniziativa.
3: Tante persone ci cercano perché sono rimaste senza una casa, senza un tetto sotto il quale abitare e portare la loro famiglia. Se avete un immobile a disposizione, non esitate a contattarci per fare una scelta di cuore con il cuore.
4: Anche a questo serve l'8x1000, per aiutare le famiglie in difficoltà abitativa.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
5: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: In vista dell'estate, un libro giallo è sicuramente qualcosa di utile da leggere in vacanza. Dunque vi segnalo questo di Michele Brambilla, romanzo d'esordio intitolato Non è successo niente di grave, pubblicato da Baldini più Castoldi, che tra l'altro ha vinto il concorso internazionale Ceresio in giallo, una competizione letteraria dedicata a questo genere. Appunto, la premiazione si è svolta a Varese nella cornice delle Ville Ponti. Il libro di Brambilla è un noir che intreccia cronaca, tensione narrativa e introspezione psicologica. Chi è Michele Brambilla? È il direttore, tra l'altro, del quotidiano Il Secolo XIX di Genova. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che in questo periodo dell'anno non può far altro che popolarsi di notizie che riguardano eventi culturali in giro per l'Italia, perché sono tantissime. Sono tantissimi eventi, ve li racconterò, ve li sto raccontando in questo periodo. Cominceremo tra poco con Passaggi Festival di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Ma prima, come sempre, un po' di musica. C'è Andreas Johnson, Glorious.

Andreas Johnson con Glorious. Allora parliamo, come vi dicevo, di Passaggi Festival, Festival della Saggistica, la più importante rassegna italiana appunto dedicata ai saggi a Fano. Questa è la 14ª edizione, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, con la direzione di Giovanni Belfiori, il comitato scientifico presieduto da Nando Dalla Chiesa, e ha come tema quest'anno il senso della misura, idee, città, civiltà, da Vitruvio al presente. Perché Vitruvio? È ispirato alla scoperta della Basilica di Vitruvio nel centro di Fano. Infatti qualche mese fa è stata scoperta questa basilica, di cui Vitruvio, che è un famoso architetto dell'epoca romana latina, che ha scritto un famoso trattato che è un po' in qualche modo il primo, possiamo dire, che è arrivato fino a noi, trattato dedicato all'architettura. Chi studia architettura conosce perfettamente questo testo, e Vitruvio stesso. Di Vitruvio si è parlato e si parla sempre molto parlando della storia dell'architettura, ma di Vitruvio non era rimasto praticamente nulla fino a quando qualche mese fa a Fano hanno scoperto questa basilica di cui lui aveva parlato e che potrebbe essere proprio stata progettata da lui. Ovviamente sono i resti, ma tant'è. Quindi Fano, Basilica di Vitruvio, ogni anno la rassegna Passaggi Festival amplia lo sguardo a vari filoni, quindi geopolitica, filosofia, linguaggi contemporanei. Ci saranno più di 300 ospiti in 15 sedi del centro storico. Tra i vari nomi, adesso ve ne cito qualcuno perché è davvero un elenco molto lungo: Giuseppe Conte il 25 giugno per un confronto sul futuro politico e sociale del paese, la giornalista Tonia Mastrobuoni, premio Andrea Barbato 2026, parlerà del suo libro La Peste per Feltrinelli, che racconta dell'ascesa della destra tedesca. Ci sarà l'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, che tra l'altro riceve il premio di quest'anno Passaggi Festival, e poi ci sarà Nando Dalla Chiesa, che come dicevo è anche presidente del comitato scientifico. Ci sarà Mario Giordano, Ivan Zazzaroni, Telmo Piovani, Paola Perego, Enzo Iacchetti, personalità dello sport come Marco Materazzi. Insomma, un programma molto ricco che si svolge a Fano dal 24 al 28 giugno. Tra poco invece andiamo in Piemonte.

Ora ci spostiamo in Piemonte. Esistono voci inascoltate che cercano un luogo di libertà per trovare finalmente spazio, e ci sono voci dimenticate che provano a ricordare oggi gli errori commessi e le sfide vinte. Altre voci sono diventate invece urlo e prevaricazione. Metterle tutte in dialogo significa portare sullo stesso palco un coro di umanità che accoglie diversi punti di vista. È questo lo spirito del Festival Passepartout ad Asti, che ha scelto voci come tema per la sua 23esima edizione. Dal 1 al 7 giugno ci saranno tanti ospiti che animeranno con appuntamenti tutti a ingresso libero e gratuito. Questo lo sottolineo quando è così, che è importante. La biblioteca astense Giorgio Faletti, intitolata al famoso attore comico, scrittore astigiano. Un dialogo sui giovani sarà fatto per esempio tra gli scrittori Marco Balzano e Lidia Ravera. Ci sarà la scrittrice storica Benedetta Tobagi, ospite di un dialogo intitolato L'eco degli spari e delle bombe, i cosiddetti anni di piombo. Il 4 giugno ci sarà Don Ciotti, protagonista dell'incontro Il coraggio di dire, e il saggista e filosofo della scienza Telmo Pievani. Ci sono due appuntamenti che avranno al centro gli 80 anni della Repubblica Italiana, che arriva il 2 giugno, festeggiamo 80 anni. Il primo sarà con Gianfranco Astori, deputato eletto nel 1983 nella Democrazia Cristiana e poi diventato sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali, e dal febbraio 2015 è consigliere di Mattarella, presidente della Repubblica. L'altro incontro è con Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell'Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane, che racconterà la Repubblica delle Italiane insieme alla direttrice responsabile del QN Agnese Pini. Il punto di vista femminile è anche il focus dell'appuntamento Il mondo cambiato dalle donne, con la direttrice del Palazzo Reale di Napoli, Alessandra Necci. E i numeri possono rappresentare, dietro la loro freddezza, le voci del mondo, se li sappiamo leggere. Ne parleranno la studiosa di cambiamenti sociali e statistica Linda Laura Sabbadini, insieme al direttore della stampa Andrea Malaguti. La musica, poi ci saranno alcuni appuntamenti dedicati alla musica. Il 2 giugno, per esempio, Sebastian Schwarz, responsabile delle compagnie di canto del teatro alla Scala di Milano, e il direttore del Torino Film Festival Giulio Base. Il Mediterraneo sarà il fulcro di un'analisi con lo storico Alessandro Vanoli, mentre il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, parlerà del concetto di comunità. Il presidente della Fondazione Collodi, Giordano Bruno Guerri, farà un piccolo viaggio storico tra passato e presente in questo appuntamento intitolato Se fossi il grillo parlante. E infine il 2026 Passepartout Off porterà sotto i riflettori le voci dell'Afghanistan narrate dal giornalista Domenico Quirico. Insomma, un appuntamento da non perdere, una serie di appuntamenti da non perdere, dal 1 al 7 giugno, con una piccola appendice anche nei giorni successivi ad Asti.

se prima eravamo ad Asti, restiamo da quelle parti perché c'è un altro appuntamento, si svolgerà dal 3 luglio al 20 settembre in tutto il territorio del Cuneese, la 20ª edizione di Mirabilia International Circus and Performing Arts Festival. È un festival dedicato appunto alle arti circensi, alle arti performative. Questa edizione si intitola Caminante, no hai camino, se asse camino all'andar. È un verso di una poesia di Machado, che io sicuramente ho pronunciato malissimo, ma comunque vuol dire: viaggiatore, non esiste un sentiero, il sentiero si crea camminando. È un bellissimo verso, naturalmente, ed è molto adatto anche a questo genere di arti. Al festival ci saranno 52 compagnie internazionali per 170 repliche in 9 città del territorio di Cuneo e provincia e oltre 50 location, con compagnie provenienti da tutto il mondo: Portogallo, Spagna, Regno Unito, Cile, Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Danimarca. Il cartellone vedrà 4 prime assolute, 8 prime nazionali e 16 debutti regionali, consolidandosi come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alle arti performative, al circo, alla danza e al teatro urbano. Quindi è un appuntamento sicuramente da non perdere, soprattutto se siete già da quelle parti, quindi segnatevi le date perché il programma è spalmato sull'estate dal 3 luglio al 20 settembre in tutto il territorio di Cuneo e provincia.

Adesso dal Piemonte ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, in Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Gorizia per il festival È Storia. Se l'origine del pensiero umano affonda nel passato remoto della nostra storia,

il senso religioso ancora affonda a sua volta nel punto più profondo e anche più elevato del pensiero stesso. I paleontologi, gli studiosi di preistoria, portano sempre più indietro la linea del tempo in cui l'uomo e la donna per la prima volta hanno intuito un altrove, un altro, un al di là. Infatti il tema di quest'anno della 22esima edizione del Festival Estoria è religioni. E come ogni anno il festival, da domani a Gorizia fino al 31 maggio, porta centinaia di relatori e molte migliaia di appassionati del tema storia, tema più ampio anche spinoso nelle sue declinazioni attuali. Quello della religione non si poteva immaginare, pensate insomma a tutto quello che sta accadendo nel mondo. E così si alternano a Gorizia le voci più autorevoli di chi la materia la studia e di chi la conosce molto bene, partendo appunto dalla preistoria per approdare ai giorni nostri lungo mille sfaccettature. L'evento di inaugurazione del festival è affidato, per ovvi motivi di cronaca, al tema dell'Iran islamico, visto attraverso i radicali cambiamenti che sono avvenuti dal 79, quando fu cacciato lo Shah, fino ad oggi. Ne parleranno Farian Sabahi e Cecilia Sala. Ma poi si passa all'antico Egitto con il suo affascinante pantheon di divinità, il senso del sacro della Persia di Zoroastro, il classicismo cristiano di Isidoro di Siviglia, e si arriverà alla cristianità nel Medioevo, segnata dall'esperienza straordinaria del monachesimo, ma anche dalle eresie, dalle lotte di potere. Lo storico Franco Cardini parlerà con Steve Tibble al Teatro Verdi di Gorizia della storia delle crociate come fenomeno culturale, economico, spirituale di quel periodo storico. E ci sarà poi un altro evento sempre con Cardini, dove guiderà il viaggio affascinante nel centro dell'identità europea, partendo da Notre Dame di Parigi per andare fino a Giovanna d'Arco, la figura di Giovanna d'Arco. E poi ci saranno altri incontri sulle grandi religioni monoteiste, ci saranno molti appuntamenti dedicati soprattutto al cristianesimo naturalmente, e c'è una vasta gamma di approfondimenti come per esempio quello sulla storia della Compagnia di Gesù, fondata da Sant'Ignazio di Loyola nel 1534, i gesuiti, no, per capirci. E poi ci sarà una lectio magistralis di Andrea Riccardi nella tenda Erodoto, un luogo appunto degli appuntamenti del Festival di Gorizia, sul tema il Papa polacco, ovviamente si parla di Giovanni Paolo II. Su Papa Francesco invece si confronteranno Marco Politi e Giampiero Gamaleri. Il genocidio degli armeni invece è un altro argomento molto importante di cui si parla poco, ne parlerà Antonia Arslan e insieme a Marcello Flores. Di mafia e religione, con boss tra virgolette devoti che si appropriano di simboli e ritualità per la conquista del potere, parlerà il magistrato Nicola Gratteri. E poi si parlerà anche di un altro tema, l'ateismo di Stato nei paesi comunisti. Poi si parlerà del martirio del beato Francesco Bonifacio nel 1946 in Istria per mano dei titini, e da quelle parti è un argomento molto molto sentito ancora, e della profonda religiosità che ha accompagnato anche l'emigrazione dei Giuliano Dalmati nel mondo, spesso a seguito del loro sacerdote, spiegata dallo storico Roberto Spazzali. E poi ci sarà il direttore di Avvenire, Marco Girardo, che spiegherà l'attualissima sfida dell'informazione cattolica nell'era digitale. È un momento molto appunto di transizione, complesso per i mezzi di informazione, incluso naturalmente Avvenire e anche noi, perché no? L'obiettivo di mantenere un ruolo nello spazio pubblico e nel dibattito con appunto i mezzi di informazione cattolica è un argomento che è sicuramente molto interessante e attuale, ne parlerà, dicevamo, il direttore di Avvenire Marco Girardo. Tutto questo da domani fino a domenica a Gorizia per la 22esima edizione del Festival Estoria.

0: Questa sera in prima serata su TV 2000 c'è la serie TV Canonico, terza stagione con Michele La Ginestra. La terza stagione che si è aperta con le elezioni comunali a Roccaspera, due candidati si sfidano per la carica di sindaco, Armando, ex militare rientrato in paese che lavora in una cooperativa agricola e che nella stagione precedente ha contribuito a smascherare gli intrighi dell'ex sindaca, e Bruno che è il tuttofare della parrocchia, mentre Don Michele, protagonista, attraverso un momento personale difficile, arriveranno poi in paese alcuni nuovi personaggi. Inizia alle 21:15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky, la serie TV Canonico, terza stagione. Se vi perdete qualcosa, volete rivedere qualche episodio per fare un recap di quello che è successo, allora c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, dove trovate tutti i contenuti di TV 2000 e anche quelli nostri di Radio In Blu 2000. Scaricatela, è gratis. E così siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro salottino dedicato alla cultura e agli spettacoli, che torna domani però sempre qui, stessa ora, stessa radio. Dunque non mi resta che ringraziarvi, lasciarvi al resto della programmazione di In Blu 2000, restate sempre con noi e vi auguro naturalmente buona serata da Carlo Magistretti. A domani.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: In Cammino. In Cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
3: Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare del carisma francescano, lo facciamo attraverso una bella esperienza e iniziativa che si svolge in Sardegna. Rimanete lì, jingle, arriviamo.
1: In Cammino.
3: Eccolo qua, perché dopo il jingle vengono i nomi degli ospiti, che ringrazio per essere con noi. Padre Raffaele Di Muro, ben trovato. Padre Raffaele, bentornato.
4: Bentrovato.
3: Grazie per essere qui con noi, conventuale francescano, preside della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum, grazie per essere qui. E poi ci colleghiamo con la Sardegna, dove è con noi padre Fabrizio Congiu Cappuccino. Bentrovato padre Fabrizio.
5: Bentrovati a tutti voi.
3: Eccoci, vicario provinciale di Sardegna e Corsica, rettore del santuario Nostra Signora delle Grazie di Iglesias e poi vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. E qui insomma entriamo un po' già nel tema, no? Con questa carica che ha padre questo impegno, diciamo così, che ha padre Fabrizio Congiu. Noi abbiamo intitolato questa puntata a Conventi aperti, quando i luoghi raccontano il carisma francescano. Padre Fabrizio, abbiamo cercato di centrare un po' questa iniziativa. Può un luogo raccontare un carisma? È caduto padre Fabrizio, no? Cerchiamo di riprenderlo a questo punto. Giro subito la domanda a padre Raffaele, dopo capiremo di più di questo evento che avviene tra i francescani in Sardegna. Ma i luoghi, i conventi, i luoghi abitati da chi ha la vocazione francescana, di fatto diventano francescani anch'essi, no? Sì. Anche se ci sono meno vocazioni, magari meno ordinazioni se vogliamo nell'ordine, però poi alla fine anche c'è un'architettura che ti fa entrare in un'idea, in un messaggio, in un carisma.
4: Certo, proprio così Enrico, cioè il convento diventa tutt'uno con la vocazione, perché è una casa, è un ambiente, è il luogo della preghiera, della vita, dell'apostolato. È vero che i frati sono itineranti, cioè non sempre siamo nello stesso convento, ma per ogni convento, questo è vero, questa è la cosa più bella, ogni convento è casa, ogni convento è tutt'uno con la nostra vita, con la nostra vocazione, ed è stato così fin dall'inizio, per cui queste iniziative non raccontano soltanto la struttura, che pure è importante. Tu dicevi una cosa veramente importante, cioè che l'architettura anche quella parla, perché c'è un'architettura tipica del mondo francescano che racconta, che si rifà a Francesco, che è un'evoluzione di Francesco, e quindi ogni convento è vita ed è tutt'uno con la vocazione.
3: Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con padre Fabrizio. Vediamo se ci sente.
5: Eccomi, mi sento benissimo.
3: Oh, ottimo, no, stavamo parlando appunto di conventi aperti, quando i luoghi raccontano il carisma. Vediamo se riusciamo, perché sento dei rumori, sarà la distanza con la Sardegna. Ma raccontaci un attimo, come è venuta, vi è venuta l'idea di aprire i conventi francescani? niente, non ce la facciamo. Dai, proviamo a richiamare, continuiamo con padre Raffaele. Dicevamo, un'architettura che racconta un carisma. Spesso quando si fa esperienza di anche se a fare un ritiro, esercizi spirituali, si va in alcuni luoghi che permettono un po' tutto questo, no? Sono stato alla Verna, ho respirato il paradiso. E già questo è un segno, no, di quello che stavamo dicendo.
4: Proprio così, cioè i luoghi.
2: RMC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: di te.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC in blu.

Verano.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo terzo. Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino.

0: La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice. Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete in fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso. Ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino.
1: «Oh, che nome gli metterò?» diceva fra sé e sé. «Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina».
0: Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se n'ebbe quasi per male e disse con accento risentito:
1: «Occhiacci di legno, perché mi guardate?»
0: Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso. Ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere e cresci, cresci, cresci. Diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.
1: «Smetti di ridere», disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto», urlò con voce minacciosa.
0: Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino.
1: «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!»
0: E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la mise in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece tristo e malinconico, come non era stato mai in vita sua, e, voltandosi verso Pinocchio, gli disse:
1: «Birba di un figliuolo, non sei ancora finito di fare e già comincia a mancare di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male!»
0: E si riasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso.
1: «Me lo merito», disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima. Ormai è tardi».
0: Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra.
1: sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre e, battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada, faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini. «Piglialo! Piglialo!» urlava Geppetto. Ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva, rideva e rideva, da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e d'impedire al caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe e invece fece fiasco. Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri, e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tirata d'orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecchi, non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché, nella furia di scolpirlo, si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse, tentennando minacciosamente il capo: «Andiamo subito a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti». Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra. «Povero burattino», dicevano alcuni, «ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe quell'omaccio di Geppetto?» E gli altri soggiungevano malignamente: «Quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi». Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel pover'uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì per difendersi, piangeva come un vitellino e, nell'avviarsi verso il carcere, balbettava singhiozzando:
2: «Sciagurato figliuolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene. Ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima».
1: Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere, e ve la racconterò in quest'altri capitoli.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie. E quelle di questa sera sono innanzitutto un aneddoto su Mia Martini e le calunnie sul suo conto, poi un disco, Life to Randy Daido, e infine un cantautore, Comi. Ora ascoltiamo insieme un brano da playlist e poi cominciamo. Il cielo.

0: l'aneddoto.
1: Domenica Rita Adriana Bertè, conosciuta come Mia Martini, nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e muore il 12 maggio 1995. È considerata una delle voci più intense e raffinate della canzone italiana, con successi come Piccolo Uomo, Minuetto e Almeno Tu nell'Universo. Nonostante il talento ampiamente riconosciuto dalla critica, la carriera di Mia Martini fu segnata non solo da successi, ma anche da numerosi episodi di ostracismo professionale fondato su dicerie. A partire dagli anni 70 e con particolare intensità negli anni 80, nel mondo della musica italiana si diffuse la voce secondo cui lei fosse un porta sfortuna, una superstizione che la mise a durissima prova fino a non riuscire a portarne il peso.
2: Sono

0: cambiano, datata 1992, racconta la delusione profonda di Mia Martini verso gli uomini e per estensione verso un ambiente musicale cinico che l'aveva tradita e abbandonata. Quasi nessuno infatti la difese dalle male lingue che la additavano come porta sfortuna, eppure si trattava di una superstizione basata non su fatti concreti ma su maldicenze che si rifacevano ad eventi avversi, come un incidente stradale in cui persero la vita due musicisti del suo gruppo. Episodi che venivano accostati alla sua presunta influenza negativa e che si alimentarono con dicerie di bassissimo livello.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Albertini con Minuetto, canzone del 1973 che rappresenta la schiavitù emotiva e il sentirsi intrappolati in un meccanismo ripetitivo, specchio di quella gabbia che i pregiudizi le avrebbero costruito poi intorno. La stessa cantante raccontò in varie interviste che per questo motivo le vennero chiesti rifiuti o esclusioni dai programmi e dai festival, perché colleghi o impresari temevano ripercussioni negative. Secondo fonti giornalistiche e storiche, queste voci che la vedevano portare sfortuna arrivarono a condizionare la sua presenza sul palcoscenico e nella stampa, costringendola nel 1983 a ritirarsi temporaneamente dalla scena musicale, dimostrando come dicerie infondate e pregiudizi possano influire negativamente sulla vita professionale e personale di un artista. Nonostante tutto, fortunatamente, il valore artistico di Mia Martini continua a essere riconosciuto e celebrato. E ora è tempo di parlarvi di un disco, Life to Randy Dido, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Life to Rent è il secondo album in studio della cantante e cantautrice britannica Dido, pubblicato il 29 settembre 2003 per l'etichetta Arista Records. È stato prodotto dalla stessa cantante con il fratello Rollo Armstrong e il produttore statunitense Rick Knowles. Il disco prosegue la strada musicale tracciata dal precedente No Angel del 99, con un suono che fonde pop melodico, elementi folk e atmosfere da un tempo. Commercialmente, Life to Rent è stato un successo globale, arrivando a vendere oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo, risultando tra gli album più venduti del 2003 e tra i dischi più venduti nelle classifiche del decennio nel Regno Unito. È tuttora considerato uno dei più grandi successi discografici del primo ventennio del XXI secolo nel paese.

Life to Rent è stato anticipato dall'enorme successo di questa White Flag, singolo che ha ottenuto ampia diffusione radiofonica e riconoscimenti in vari paesi. Oltre alla title track che stiamo per ascoltare, dall'album sono stati estratti altri singoli come Don't Leave Home e Send My Shoes, che hanno contribuito alla longevità commerciale del progetto. Il disco ha raggiunto la vetta delle classifiche in numerosi paesi, incluso il Regno Unito, e ha consolidato la popolarità di Dido come artista internazionale dopo l'impatto di No Angel, che aveva già avuto ampia diffusione anche grazie all'uso del suo brano Thank You nel pezzo Stan di Eminem.

0: Eccola qui, Life to Rent, ballata pop intimista in cui Daido riflette sulla difficoltà di impegnarsi e sul vivere in affitto le proprie emozioni. Pubblicata nel 2003, esprime vulnerabilità e controllo emotivo, temi centrali dell'album omonimo, disco che dal punto di vista critico ha ricevuto recensioni prevalentemente positive, con elogi rivolti alla scrittura e alla produzione, anche se alcuni critici lo hanno considerato meno innovativo rispetto al debutto. Nel complesso, il disco è stato apprezzato per la qualità delle melodie e l'eleganza dei testi, elementi che hanno consolidato lo stile di Daido come artista pop raffinata e sensibile. Ma ora si cambia argomento, stiamo per parlarvi del cantautore Ercomi. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: il cantautore.
1: Lo conosciamo come Ercomi, ma il suo nome all'anagrafe è Mirko Manuele Martorana. È un cantautore, cantante e rapper nato a Milano il 19 aprile 1994. Cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza segnate da umili esperienze lavorative e dall'abbandono degli studi. Frequentò infatti l'istituto alberghiero, ma lasciò la scuola a 17 anni senza conseguire il diploma e fino ai 21 anni ha lavorato come barista, muratore e lavapiatti prima di dedicarsi completamente alla musica. Il nome d'arte Ercomi è semplicemente l'anagramma del suo nome.

0: Insuperabile il brano con cui Ircomi si presenta al Festival di Sanremo nel 2022, arrivando in coda alla classifica della kermesse, ma scalando, come spesso succede, quella radiofonica. Un riconoscimento per lui che ha iniziato la sua carriera musicale un decennio prima con progetti amatoriali underground. La sua prima pubblicazione ufficiale di rilievo arriva nel 2016 con l'EP Da Sein Sollen, il cui titolo si rifà al concetto filosofico edgariano dell'esserci, segnando il primo vero impatto sulla scena rap italiana emergente.
1: Scusa se

0: Recentissimo singolo che vede insieme a Emma Ercomi, questa era Baci Piano, ballad intensa sulla fine di una relazione tra cautela emotiva e ferite ancora aperte. Una delle tante collaborazioni del cantautore milanese che vanta duetti con Gazzelle, Sfera Ebbasta, Irama e altri, ampliando il proprio raggio artistico da una base hip hop a un approccio più trasversale. Il suo più recente disco risale al 2025, si intitola Decrescendo e segna un'ulteriore maturazione artistica, evolvendo verso sonorità più intime e personali. Il resto della storia è tutta ancora da scrivere. E per oggi ci fermiamo qui. Grazie per averci ascoltato. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica.
2: Cose di musica.
1: A cura di Paola De Simone.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In Cammino, in Cammino con Enrico Segni.
2: Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare del carisma francescano, lo facciamo attraverso una bella esperienza e iniziativa che si svolge in Sardegna. Rimanete lì, jingle, arriviamo.
1: In Cammino.
2: Eccolo qua, perché dopo il jingle vengono i nomi degli ospiti, che ringrazio per essere con noi. Padre Raffaele Di Muro, ben trovato. Padre Raffaele, bentornato.
3: Bentrovato.
2: Grazie per essere qui con noi, conventuale francescano, preside della Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Grazie per essere qui. E poi ci colleghiamo con la Sardegna, dove è con noi padre Fabrizio Congiu Cappuccino. Bentrovato, padre Fabrizio.
4: Bentrovati a tutti voi.
2: Eccoci, vicario provinciale di Sardegna e Corsica, rettore del santuario Nostra Signora delle Grazie di Iglesias e poi vicepresidente della Fondazione Cammino Francescano in Sardegna. E qui insomma entriamo un po' già nel tema, no? Con questa carica che ha padre questo impegno, diciamo così, che ha padre Fabrizio Congiu. Noi abbiamo intitolato questa puntata Conventi aperti, quando i luoghi raccontano il carisma francescano. Padre Fabrizio, abbiamo cercato di centrare un po' questa iniziativa. Può un luogo raccontare un carisma? È caduto, padre Fabrizio, no? Cerchiamo di riprenderlo a questo punto. Giro subito la domanda a padre Raffaele, dopo capiremo di più di questa, di questo evento che avviene tra i francescani in Sardegna, ma i luoghi, i conventi, i luoghi abitati da chi ha la vocazione francescana di fatto diventano francescani anch'essi, no? Sì. Anche se ci sono meno vocazioni, magari meno ordinazioni, se vogliamo, nell'ordine, però poi alla fine anche c'è un'architettura che ti fa entrare in un'idea, in un messaggio, in un carisma.
3: Certo, proprio così, Enrico, cioè il convento diventa tutt'uno con la vocazione, perché è una casa, è un ambiente, è il luogo della preghiera, della vita, dell'apostolato. È vero che i frati sono itineranti, cioè non sempre siamo nello stesso convento, ma per ogni convento, questo è vero, questa è la cosa più bella, ogni convento è casa, ogni convento è tutt'uno con la nostra vita, con la nostra vocazione, ed è stato così fin dall'inizio, per cui queste iniziative non raccontano soltanto la struttura, che pure è importante. Tu dicevi una cosa veramente importante, cioè che l'architettura anche quella parla, perché c'è un'architettura tipica del mondo francescano che racconta, che si rifà a Francesco, che è un'evoluzione di Francesco, e quindi ogni convento è vita ed è tutt'uno con la vocazione.
2: Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con padre Fabrizio, vediamo se ci sente.
4: Eccomi, mi sento benissimo.
2: Oh, ottimo, no, stavamo parlando appunto di conventi aperti, quando i luoghi raccontano il carisma. Vediamo se riusciamo, perché sento dei rumori, sarà la distanza con la Sardegna, ma raccontaci un attimo come vi è venuta l'idea di aprire i conventi francescani. E niente, non ce la facciamo. Dai, proviamo a richiamare, continuiamo con padre Raffaele. Dicevamo, un'architettura che racconta un carisma. Spesso quando si fa esperienza di come dire, di anche se a fare un ritiro, esercizi spirituali, si va in alcuni luoghi che permettono un po' tutto questo, no? Sono stato alla Verna, ho respirato il paradiso, e già questo è un segno, no? Di quello che stavamo dicendo.
3: Proprio così, cioè i luoghi di ritiro, gli eremi, i luoghi che sono predisposti per questo tipo di esperienza, sono molto molto preziosi per aprire il cuore, cioè stare in quei luoghi è qualcosa che tocca lo spirito, anche perché non sono nati a caso, cioè ecco, sono stati collocati lì per un motivo molto semplice, in quella natura, in quella esposizione, con quella esposizione del sole, con quel vento che tira in un certo modo, su quel pendio, con quel tipo di mattoni, con quel tipo di fondamenta, cioè tutto aveva un senso. E quindi è chiaro che oggi anche chi va a fare dei ritiri, e grazie a Dio questi luoghi magari non sono più frequentati da tanti frati, perché siamo in diminuzione, ma sono aperti a persone che vogliono fare un'esperienza spirituale, e tutte queste componenti di carattere architettonico e ambientale sono un invito a pregare, a raccogliersi, al silenzio. Sì.
2: Allora, prima di tornare da padre Fabrizio, speriamo che sia la volta buona, ascoltiamo il brano musicale che avevamo provvisto per questa puntata. Luca Barbarossa, Via Margutta.

0: Via Margutta, Luca Barbarossa, questa sera è in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, stiamo parlando dell'iniziativa Conventi Aperti in Sardegna, quando i luoghi raccontano il carisma francescano. Siamo in compagnia di padre Raffaele Di Muro e di padre Fabrizio Congiu, vediamo se riusciamo a parlare con padre Fabrizio.
1: Eccomi.
0: Eccoci qua, allora,
1: ben trovati,
0: grazie a te per la pazienza, no, figurati, assolutamente. Il 26 aprile scorso è tornata questa iniziativa Conventi Aperti, iniziativa promossa dai francescani presenti in Sardegna, un progetto che unisce spiritualità, cultura e scoperta del territorio. Come vi è venuta l'idea, padre?
1: L'idea è venuta proprio per far conoscere sempre di più alle persone, alla gente in generale, i nostri luoghi, soprattutto dal punto di vista esperienziale, legato a un fattore del territorio, perché ogni volta che c'è un evento del genere, le persone che aderiscono hanno la possibilità di entrare in un convento, di conoscere un frate, di vedere la loro vita, ma anche di conoscere peculiarità di quel territorio.
0: Che conventi sono stati scelti? Nel senso, immagino che comunque la storia francescana in Sardegna, insomma, siamo quasi coetanei, coevi di San Francesco, è iniziata subito il francescanesimo, insomma, dalle parti della Sardegna, no?
1: Io dico, grazie a Dio, i francescani sono arrivati in Sardegna quando Francesco d'Assisi era ancora vivo, quindi lui ha certamente partecipato alla decisione dell'approdo dei francescani sia nell'isola di Corsica che nell'isola di Sardegna.
0: Ecco, ricaduto. Padre Fabrizio, mi senti? Ecco, no, mi senti adesso?
1: Parlavo
0: del francescanesimo in Sardegna, e questo è anche un modo per poter celebrare e festeggiare al meglio i giubilei francescani che si sono svolti,
1: esatto,
0: in questi anni, no?
1: Esatto, anche in Sardegna tutte le nostre chiese.
0: Niente, facciamo fatica. Come si racconta, padre Raffaele, il territorio attraverso un luogo come un convento? Tu ti ricordi la prima volta che sei entrato in un convento? Che effetto ti ha fatto? Francescano, eh?
2: Il primo convento in cui sono entrato è quello del mio paese.
0: Che siamo?
2: A Lucera, in Lucera. Puglia, c'è un santo francescano in quella chiesa e fin da piccolo mi ha affascinato quel luogo. Ricordo il mio primo giorno lì, perché poi sono entrato lì. Come primo giorno di convento l'ho fatto, ai primi tempi li ho fatti lì a Lucera, e davvero mi sembrava di aver raggiunto, direi, la meta vocazionale. Avevo una gioia, una felicità interiore grande, e certamente quel luogo che io avevo assaporato e visto sempre dall'esterno era finalmente diventato mio.
0: Okay.
2: E quindi questo vuol dire tanto, perché tu entri nella spiritualità di quel convento, dove è un convento anche quello che risale ai tempi di San Francesco, comunque poco dopo, e lì c'è stato tutto un fluire di storia. E tu entri in quella dimensione e la arricchisci in qualche modo, quindi entri in un percorso, in un cammino, in un territorio, ed è stato così in ogni convento in cui sono stato. E anche perché, continuando il discorso che facevamo prima, anche la collocazione del convento, lo stare lì, ha un valore legato strettamente a quel territorio, che magari i frati possono aver scelto o per una bellezza di carattere naturale, oppure anche per un motivo pastorale. Quindi entri in una storia
0: e con la tua presenza scrivi un'altra pagina, no, di quella storia, un luogo dove le pietre parlano.
2: Sì, le pietre parlano, ogni pietra, ogni altare, ogni cella, ogni luogo, diciamo, sia di vita comune, di vita fraterna, ma anche di vita spirituale, esprime qualcosa e tu ne fai parte. Poi soprattutto, come tu dicevi, hai la possibilità di arricchirlo, di espanderlo, di dare un tuo contributo, e quindi diventi tutt'uno. Cioè, può sembrare banale, però almeno nel mondo francescano, e certamente padre Fabrizio lo confermerà, come dire, il convento ha un ruolo fondamentale per la propria vocazione, e anche se in realtà San Francesco ci vuole itineranti, però è come dicevo prima, è così per ogni convento è casa
0: fa rima con comunità,
2: sì, diciamo, con comunità,
0: e con famiglia,
2: sì.
0: Quindi anche la dimensione di una famiglia allargata, siete di fatti con fratelli, no? E
2: sì.
0: Quindi c'è con un unico padre, e quindi veramente lì si sperimenta la dinamica di una piccola chiesa domestica, un po' come quella, insomma, che viviamo tutti, ma lì c'è, diciamo, una dimensione, se vogliamo, più elevata. Quanto è difficile vivere in comunità?
2: Beh, insomma, è difficile, oggettivamente è una bella sfida, perché poi noi lo abbiamo nel DNA, ecco, come frati, perché è un qualcosa di identitario, è qualcosa di fondamentale per noi, però certamente ci sono anche oggi, con una internazionalità nei conventi, tante culture, tante formazioni diverse, però quella è la cartina di tornasole della nostra vita spirituale, cioè se io riesco a vivere in armonia, e anche perché questa armonia la porto dentro, cioè la vita fraterna, la vita nel convento diventa anche un segnale di come io sto vivendo la mia vita spirituale.
0: Che anni sono stati per te questi francescani, quest'anno poi l'ottocentenario del transito, diciamo?
2: Beh, un anno speciale, ti dico, un anno speciale poi per quello che faccio, vedo che vengo chiamato continuamente per incontri e trasmissioni o podcast, eccetera, tante cose, vedo che c'è anche in ambienti laici, ti devo dire, non necessariamente legati al mondo francescano, è quello, tanto impegno, però lo sento in maniera molto intensa questo ottavo centenario della morte di San Francesco, cioè è qualcosa che sento dentro, probabilmente anche l'esposizione delle reliquie di San Francesco ha avuto un ruolo, però io personalmente lo sento in modo ancora più profondo rispetto ai centenari che ci hanno preceduto, quello del Cantico che appena lo scorso anno, quindi è qualcosa di molto profondo.
0: È interessante vedere come San Francesco tutti lo conoscono da una parte, ma forse in maniera superficiale, no? Francesco, poverello d'Assisi, ma in realtà questo è un tempo di grazia per poter ritornare ad approfondire realmente quanto è stato importante per la Chiesa, perché c'è un prima e un dopo San Francesco, dal mio punto di vista, e poi anche dal punto di vista civile, di dialogo, di apertura alla pace, della spogliazione, di andare in qualche modo al concreto dell'essere persone che vivono in una comunità, in un mondo.
2: Sì, sai, è vero, è proprio come dici, c'è un prima e un dopo San Francesco, condivido pienamente, però c'è un po' la tendenza, questo fin dagli inizi del vivente San Francesco, di raccontarlo certo un po' a seconda della sua sensibilità e della propria, di chi lo racconta, però Francesco scopri che ha una sua identità e lo devi conoscere integralmente per poter avere un'idea, non va visto attraverso un solo canale, ma attraverso tutta una sua esperienza che è poliedrica. Io sto facendo questa scoperta da persona che lo studia e lo ama, ovviamente, e cerca di seguire i suoi passi, però ti dico, scopro una personalità ricchissima che va però capita in tutta la sua complessità, in tutta la sua ricchezza, ecco, e questi centenari aiutano a fare proprio questo, cioè a spiegare Francesco in tutta la sua ricchezza, non soffermandosi su un aspetto che può essere la povertà, può essere la semplicità, la preghiera, no, va inquadrato in tutto un mondo che è bello scoprire.
0: E si ritrova, questo te lo dico proprio come esperienza rispetto agli ospiti che sono venuti qui in cammino a parlare di San Francesco, si riscopre un'attualità di un carisma che è sconvolgente.
2: Sconvolgente, tu vedi che ci sono libri che vengono pubblicati continuamente, e dalla morte di San Francesco ad oggi, quest'anno c'è stata un'esplosione editoriale, eppure sembra che di Francesco si sia detto tutto, invece no, vedi che continuano autori anche di grido, insomma, a scrivere. Sì. Su Francesco, vuol dire che ha un fascino che ancora oggi è sentito in maniera molto forte.
0: Per ricollegarci un po' all'esperienza che stavamo raccontando con padre Fabrizio Congiu, Conventi Aperti, questa iniziativa dei francescani di Sardegna di aprire i conventi per riscoprire anche attraverso i luoghi, no, quello che può essere il carisma francescano, in un minuto puoi consigliarci anche dei luoghi da vivere in questo centenario per provare a ritornare sui passi di Francesco e magari, perché no, portarsi a casa quel pizzico di carisma.
2: Io consiglierei, beh, innanzitutto tutto quello che c'è ad Assisi,
0: ecco, ovviamente. Iniziamo dalle basi.
2: Iniziamo dalle basi. E poi, ecco, la Berna, secondo me, è un luogo particolarmente significativo di un'esperienza mistica di Francesco incredibile. Io suggerirei quello, oltre i conventi della Valle Reatina, penso Greccio, e sono tutti conventi che raccontano una storia, secondo me, ancora più forte di quella degli altri conventi, perché sono dei luoghi che hanno per Francesco un valore particolare.
0: Delle tappe anche di Francesco in vita che hanno poi caratterizzato anche, se vogliamo, i nostri calendari, le nostre usanze, a partire dal presepio, no? Ad esempio, parlando di Greccio. Io ti ringrazio, padre Raffaele di Muro, per essere stato con noi. Ringrazio anche padre Fabrizio Congio. Abbiamo avuto alcune difficoltà tecniche, ma abbiamo potuto quantomeno ricordare questa iniziativa dei francescani di Sardegna, Conventi Aperti, quando i luoghi raccontano il carisma francescano. Grazie e buon cammino. Qualche istante velocissimi per ringraziare anche il gruppo di lavoro che ha messo in piedi questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: In RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

Quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente.

0: si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Domeneddio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus judex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele.

0: Senza mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.

0: lascia andarsi, Signore.
1: Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
2: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Torino, 3 settembre 2011, inaugurazione di Mito Settembre Musica nel nome di Gustav Mahler e la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore in due parti per 8 soli, due cori misti, coro di fanciulli e grande orchestra, Sinfonia dei Mille, concepita come un percorso di ascesa verso l'Empireo. Ascolteremo un frammento dell'ascesa ed il coro finale degli Angeli. Questa grandiosa esecuzione impegnò 8 solisti, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, il Coro di Voci Bianche e del Teatro Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda.

0: Dalla Sinfonia numero 8, Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler, abbiamo ascoltato un frammento della seconda parte ed il coro finale degli Angeli. Inaugurazione di Mito, settembre musica 2011. Con 8 solisti erano impegnati l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino, Coro di Voci Bianche del Teatro Regio del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, maestro dei cori Claudio Fenoglio, e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Piero Monti, direttore Gian Andrea Noseda.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Goffredo Petrassi, Gagliarda e Giga da Partita per orchestra, dedicata ad Alessandro Bustini, orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda.

di Goffredo Petrassi abbiamo ascoltato Gagliarda e Giga da Partita per Orchestra, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Notte di Classica. Mauro Giuliani, Le avventure di amore. The Northern Guitar Duo.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Le avventure di amore, The Northern Guitar Duo. Note di classica. Note dal cinema. Ennio Morricone. Dal film Canone inverso, Making Love di Ricky Tognazzi, ascolteremo il brano che ha il titolo del film, Canone inverso, Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone.

Per Note dal cinema di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Canone Inverso, dal film Canone Inverso Making Love di Ricky Tognazzi. Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone. RNC, Note di Classica.

di John Thomas. Abbiamo ascoltato duetto su temi da Carmen di Georges Bizet, duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domene. RNC, Note di Classica. Johann Sebastian Bach, toccata e fuga in sol minore, Bachwerke Verzeichnis 915, Chiara Massini, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata e Fuga in Sol minore, Bachwerke für Zeichnis 915. Clavicembalista Chiara Massini. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven, quinto movimento, allegretto, canto di pastori, ringraziamento per il ritorno del bel tempo, da sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, pastorale. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbig de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quinto movimento dalla Sinfonia numero 6 in Fa maggiore opera 68 pastorale. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

0: omaggio a Venezia.
1: Franz Liszt, Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, Gondoliera, Canzone. In queste due composizioni per pianoforte, partendo da melodie popolari, La biondina in gondoeta di Perucchini e una canzone, Liszt vi ricama attorno delle ghirlande di note che formano trilli, arpeggi o rapide scale alla maniera dei cantanti d'opera italiana. Gondoliera, quasi allegretto. Pianista, Lazar Berman.

Franz Liszt, Canzone. Un richiamo diretto all'opera italiana è presente nella Canzone, che attinge tutto il suo materiale musicale da un'opera di Rossini. Liszt infatti precisa: nessun maggior dolor. Canzone del gondoliere nell'Otello di Rossini. Canzone. Lento doloroso, più lento. Pianista. Lazar Berman.

di Franz Liszt, da Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, abbiamo ascoltato Gondoliera e Canzone, pianista Lazar Berman. Johannes Strauss, Jr., Una notte a Venezia. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, direttore Alfred Walter.

di Johann Strauss Jr. abbiamo ascoltato Una notte a Venezia. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, direttore Alfred Walter. All'Amiro Giampieri, Il Carnevale di Venezia. Capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra. All'Amiro Giampieri, clarinettista maestro di banda. Nato a San Giovanni Valdarno il 3 giugno 1893 e morto a Genova l'8 ottobre 1963. Il Carnevale di Venezia. Solista Edward Brunner. Münchner Kammerorchester. Direttore Hans Stadelmeier.

Di Alamiro Giampieri abbiamo ascoltato Il Carnevale di Venezia, capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra. Solista Eduard Brunner, orchestra da camera di Monaco, direttore Hans Stadelmeier. Fabio Germani, cantata per Venezia. All'organo Fernando Germani, orchestra diretta da Luis Enriquez Bacalov.

Di Fabio Germani abbiamo ascoltato Cantata per Venezia. All'organo Fernando Germani, orchestra diretta da Luisa Enriquez Bacalov. Il suono e la voce. Suoni diversi. Stasera mi risponderà la laguna con un silenzio incantato. Le gondole stupite culleranno adagio nella mia la tua inquieta solitudine. Nella gran piazza delusa si fermerà l'aria muta. Su quella statica attesa si adagerà la tua musica. Grappoli di note scenderanno dal cielo come lacrime di cattivi amanti puniti da Venezia che si rende al mortale abbraccio del mare. Abbiamo trasmesso Omaggio a Venezia.

Dalla voce di Giuseppe e di Stefano abbiamo ascoltato O Sole Mio di Capurro di Capua. Presto e Nin, orchestra e coro dell'Accademia Stefano Tempia. Trascrizioni e arrangiamenti di Stellario Fagone. Direttore Michele Frezza.

Abbiamo ascoltato Presto e Nin, Carosello napoletano, nella esecuzione del coro e dell'orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Trascrizioni e arrangiamenti di Stellario Fagone, direttore Michele Frezza. Di autore anonimo Fenech Tavash, per chitarra e mandolino, nella esecuzione di Gino Evangelista e Paolo Del Vecchio.

Abbiamo ascoltato di autore anonimo Fenêstre Vache, versione per chitarra e mandolino, nella esecuzione di Gino Evangelista e Paolo Del Vecchio. Franz Liszt, Tarantella. Nella Tarantella è presente una canzone popolare di autore anonimo del Settecento. Tarantella, presto, più vivace, canzone napoletana, prestissimo. Pianista Lazar Berman.

di Franz Liszt, da Supplément aux années de pèlerinage, secondo volume, Italie, abbiamo ascoltato Tarantella, pianista Lazar Berman. Ascolteremo ora Fenêtre ouverte, dalla voce di Massimo Ranieri.

0: Dalla voce di Massimo Ranieri abbiamo ascoltato Fenêstre Vache. Abbiamo trasmesso Omaggio a Napoli.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach. Concerto per due violini, archi e continuo. Bachwerke Verzeichnis 1043. Vivace, largo ma non tanto, allegro. Yehudi Menuhin e Gioconda De Vito, violini. Philharmonia Orchestra, direttore Anthony Bernard.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto per due violini archi e continuo Bachwerke Verzeichnis 1043. Yehudi Menuhin e Gioconda De Vito, violini. Philharmonia Orchestra, direttore Anthony Bernard. Wolfgang Amadeus Mozart. Quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in La maggiore K581. Allegro, larghetto, minuetto, trio primo e secondo. Allegretto con variazioni, adagio, allegro. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lovett, violoncello.